0: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare il mio nuovo singolo, Veleno. Ciao a tutti e buon ascolto.
1: Quando parlo non mi ascoltano, mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Sara e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Emotions. Buon ascolto e buon divertimento!

Ciao, sono Carmelo Morgia, voce solista del gruppo I Beans. Allora, innanzitutto voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il nostro nuovo singolo dal titolo Samba Bahia. Buon ascolto.

Ciao, sono Leonardo Angelucci dei Lateral Blast. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è Lemniscata, la title track del terzo album dei Lateral Blast.

presto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Ricordi e io sono 14498. Un saluto, buona giornata.

Buongiorno e buonasera a tutti gli amici di Antenna Web, qui è Numa che vi parla e oggi sarà una bella giornata. Questo è Metti la cera, il mio ultimo brano. Fate lo vostro. Ciao.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Yes sir, questo è Jet One, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. È appena uscito il mio primo album Jet, fuori ovunque, andatelo ad ascoltare.

0: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello.

0: fortuna e non scordandone nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Ciao, sono Cortezes. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. E questo è il mio brano dal titolo Rock sulla Luna.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci. Questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, noi siamo i Lumiet, il brano che state per ascoltare è dedicato a chi ha il cuore diviso a metà, a chi lascia la propria terra per inseguire un sogno e diventa un fiore cresciuto sull'asfalto duro. Trasformiamo la nostalgia in pura energia, insieme a Elisa Passi fatevi travolgere dalle nostre onde metropolitane.

Ciao, sono Emma Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: Venerdì 12 giugno 2026 la chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava

alla prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Karl Drais, il veicolo con due ruote, di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Karl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899, da Christiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917, Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942, la tredicenne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli nel 1967, il cantante Francesco Renga nel 1968 e per chiudere la modella Adriana Lima e l'attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: oggi ti faccio una domanda veramente, ma veramente tosta.
1: Sperando che non riguardi il mio parcheggio o le auto in generale.
2: Sono pillole di AI.
0: Eh sì, in realtà riguarda proprio le auto. Oggi alcune auto usano l'intelligenza artificiale per prevedere possibili incidenti.
1: Aspetta, prevedere o evitare?
0: Entrambe le cose.
1: Spiegati meglio.
0: Una volta i sistemi di sicurezza reagivano quando il problema era già davanti a
1: tipo
0: te.
1: Tipo la frenata automatica.
0: Esatto. Oggi invece l'AI prova ad anticipare quello che potrebbe succedere tra pochi secondi.
1: Quindi fa una specie di previsione?
0: Sì, ed è proprio così.
1: E come fa a sapere cosa sta per succedere?
0: Perché osserva continuamente quello che accade intorno all'auto.
1: Telecamere, radar, sensori.
0: Esatto, e anche il comportamento degli altri veicoli.
1: Quindi se una macchina inizia a spostarsi in modo strano,
0: l'AI può capire che potrebbe cambiare corsia all'improvviso, ad esempio.
1: Oppure che il guidatore è distratto. E tutto questo in tempo reale?
0: Migliaia di volte al minuto.
1: Ok, potrebbe mettere un po' d'ansia.
0: E perché?
1: Perché significa che la macchina è molto più attenta di me.
0: Sì, vabbè, non era così difficile.
1: Grazie per il supporto.
0: Sempre al tuo fianco.
1: Molto lontano dal mio paraurti, però.
0: La cosa interessante è che l'AI non guarda solo le auto.
1: Anche pedoni.
0: Pedoni, biciclette, monopattini, animali.
1: Ok, in pratica tutto quello che può trasformare una giornata tranquilla in una telefonata all'assicurazione.
0: Esattamente, è proprio così.
1: Cosa fa esattamente quando vede un rischio?
0: Beh, dipende molto dalla situazione. Può avvisarti con segnali sonori oppure correggere leggermente la traiettoria.
1: Senza chiedere il permesso?
0: Beh, se serve evitare un incidente, sì.
1: Ammetto che in certi casi possa essere meglio così.
0: In altri può persino frenare automaticamente.
1: Quindi, mentre io sto ancora capendo cosa succede,
0: lei ha già iniziato a risolvere il problema. Sai qual è la parte più impressionante?
1: Sentiamo.
0: Che questi sistemi imparano da milioni di chilometri percorsi.
1: Non solo dalla mia macchina.
0: Eh no, dai dati raccolti da migliaia di situazioni diverse.
1: Quindi, ogni auto diventa un po' più intelligente grazie all'esperienza di tutte le altre.

Oggi il cielo sembra un po' più vicino, come se qualcosa lo stesse ricordando dall'alto. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è aquilone.

Oggi è una di quelle giornate in cui l'aquilone diventa più di un gioco. La cosiddetta giornata dell'aquilone richiama un gesto semplice, quasi infantile, ma profondamente simbolico. Mettere in aria qualcosa che non ha peso e affidarlo a ciò che non si vede. L'aquilone non nasce per restare a terra, eppure senza terra non potrebbe mai salire. È dentro questa contraddizione che prende forma tutto il suo significato. In queste giornate dedicate si torna a guardarlo con occhi diversi, non solo come oggetto leggero che vola, ma come esercizio di equilibrio tra libertà e controllo. Perché non c'è volo senza tensione, non c'è salita senza misura, non c'è cielo senza un punto fermo da cui partire. Il filo che a prima vista sembra un limite, in realtà è ciò che rende possibile il movimento. Senza filo, l'aquilone non vola, si perde. E allora la libertà non è mai assoluta, ma relazionale. Dipende da chi tiene, da chi lascia, da quanto si resiste e da quanto si cede. Durante questa giornata l'immagine che resta è sempre la stessa, piccoli punti colorati nel cielo, instabili e vivi, che sembrano disegnare traiettorie invisibili sopra le nostre teste. E sotto chi osserva, chi tiene il filo, chi prova a capire quando tirare e quando lasciare andare. Forse è questo il senso più profondo della giornata. Ricordare che anche le cose più leggere hanno bisogno di equilibrio per restare in aria. E ricordare anche che a volte, per guardare lontano, bisogna imparare a tenere saldamente qualcosa tra le mani. Grazie di essere stati con noi, anche oggi a Piccole Grandi Parole. Noi oggi abbiamo volato un po' con l'aquilone. Io sono Antonio Torretti e vi do naturalmente appuntamento a domani con una nuova parola.

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Pronto,
2: pronto,
1: chi parla?
2: Pronto, salve, pronto, supermarket, il supermercato.
1: Cosa vuole?
2: Ecco, cosa voleva lei? Ci aveva ordinato qualcosa?
1: No, no, no, no, no.
2: E perché ci ha chiamato, scusi?
1: Guardi che io non ho chiamato nessuno.
2: E chi ha chiamato?
1: E sono ben sicura.
2: Ah, quindi ho telefonato io.
1: Ascolta, non insista, io butto giù e non ho chiamato nessuno.

Ma anche a me sembra che la signora non abbia chiamato, ma che abbia chiamato io. Lei era proprio convinta di non aver telefonato a nessuno, cioè proprio non c'era verso di schiodarla. Detto questo, cari amici, bentornati, un saluto da Daniele Dalmuto. Incomincia questa nuovissima puntata di Supermarket Show, il folle, bizzarro supermercato in giro per l'Italia. Ovviamente con me alla direzione di questo grosso centro commerciale, perché comunque è un bel supermarket. Se ci doveste venire a trovare, mi raccomando, armatevi di pazienza, perché le scaffalature sono veramente tante. Detto questo, mettete la monetina nel carrello che si parte.

0: giocherai.
1: Oggi invece andiamo a ricordare nel nostro almanacco del giorno dopo San Daniele Comboni, grande missionario. Aveva un talento nascosto, faceva pupazzi con le mappe geografiche. In Africa i bambini aspettavano più i suoi teatrini con la cartina che le prediche. Un giorno un capo villaggio gli disse: «Fratello, la tua mappa è più chiara della tua omelia».

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi se la disturbo. Gentilmente abbiamo parlato ora di San Daniele Comboni.
0: Aspetta un attimo, eh.
1: Sì, sì.
0: Ecco, mi dica.
1: Ecco, abbiamo appena parlato poco fa di San Daniele Comboni. Volevamo chiedere a lei, che è della zona di Reggio, se potesse aggiungere qualcosa sulla vita di questo santo.
0: San chi?
1: San Daniele Comboni, fu un grande missionario.
0: No, non lo conosco.
1: Ah, non ne ha mai sentito parlare?
0: No, mai, un santo diverso.

0: torno. E andiamo ora nel Regno Unito, dove un medico lascia la sala operatoria per andare a fare sesso con un infermiere abbandonato. La sala operatoria durante un intervento, lasciando il paziente sotto anestesia sul lettino per andare a imboscarsi con un'infermiera in una sala adiacente. I fatti risalgono al settembre del 2023, ma la vicenda è diventata di dominio pubblico soltanto di recente, durante il procedimento in cui il dottor Anyum, tornato ad esercitare in Pakistan, ha avviato l'iter per rientrare in Gran Bretagna. Durante l'udienza avvenuta nei giorni scorsi a Manchester, l'uomo non ha respinto le prove a suo carico presentate dal General Medical Council e ha ammesso tutto. Il 44enne ha definito il suo comportamento vergognoso, si è giustificato dicendo che nella circostanza aveva bisogno di una pausa di conforto. Volevamo sapere. Ecco, no, cos'è successo alla fine?
1: Chi cercava?
0: Il chirurgo, quello del Pakistan.
1: No, sbagliato il numero.
0: Ah, non è lì il chirurgo? Non ce l'ha lei?
1: No.
0: Ma lei era infermiera per caso, quella che ha avuto?
1: No, no.
0: E chi ho chiamato? Io mi perdoni, ho sbagliato?
1: Siamo degli agricoltori noi.
0: Scusi, non ho capito.
1: Siamo degli agricoltori.
0: Ah, agricoltori. Quindi cosa fate? Cioè, cosa piantate in questo momento? Adesso della stagione non si pianta più nulla,
1: no,
0: mi sa.
1: Abbiamo un podere, ma animali non ne abbiamo. Abbiamo un po' di campo,
0: un po' di verdura, sì. Cose così.
1: Sì, facciamo il miele.
0: Ah, beh, ma quindi vendete anche al pubblico in caso uno dovesse.
1: Sì.
0: Ho capito. Va bene, la ringrazio. Buon proseguimento.
1: Ma

E chiudiamo il disco della settimana di Jethro Tull, Aqualung, quest'oggi con la recensione di Hymn 43, un brano più diretto nel suono, con un taglio più rock. Il testo critica la religione istituzionale e i suoi artifici, ipocrisia, predicatori che parlano di fede ma spesso agiscono in modo distante dalla compassione o dalla giustizia. C'è anche una certa dose di satira nel linguaggio, musicalmente è incisivo, con riff decisivi, ritmica che avanza e canto energetico. E questo brano è considerato uno dei brani che più mostrano la parte rock del disco rispetto ai momenti più acustici. È spesso inserito nelle raccolte dei Jethro Tull Best Of, segno che è considerato uno dei pezzi che meglio rappresentano il loro stile.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, volevamo semplicemente avvisarla che sta per finire l'ultimo brano della settimana dedicato al gruppo che abbiamo analizzato.
0: Aspetti un
1: attimo. Prego.
0: Sì, dica.
1: Ecco, no, dicevo che sta per andare a finire l'ultimo brano della settimana dedicato appunto ai Jethro Tull. Abbiamo dedicato l'intero album da lunedì scorso, in pratica. L'ha ascoltato lei? Le è piaciuto?
0: Ma di che sta parlando, scusi?
1: Della canzone che stiamo trasmettendo adesso.
0: Ma per carità.

0: Si salve la redazione di Chi fu visto gentilmente in merito a questa sparizione su via Corini Felice, se lei avesse qualche cosina in più da dirci.
1: Sparizione?
0: Sì, esatto, via Corini Felice.
1: Cosa è successo?
0: No, appunto, noi ci hanno fatto questa segnalazione, quindi noi stiamo un pochino indagando, telefonando ovviamente a chi risiede nella zona, e visto che lei, anche lei risiede in via Corini, se avesse visto qualcosa in più, in meno.
1: Ma per che cosa? Per la sparizione o situazione?
0: No, no, la sparizione, perché appunto pare sia scomparso questo esemplare e non se ne viene a capo, ecco.
1: Ah, io non ne so niente, guardi.
0: Lei non ha visto nulla in giro, magari in giornaliera?
1: Chi è che parla?
0: Chi fu visto? Perché impare sarebbe questo esemplare di anatra egiziana che è scappata da un'abitazione lì, qualcuno che abita lì attorno.
1: Magari ci avrà fatto un arrostino.
0: No, ma chi è che ha anatre? Lei conosce qualcuno che ha delle anatre lì attorno, oppure se c'è qualche...
1: No.
0: Non c'è neanche eventualmente qualche famiglia vietnamita, sono loro che sono un po' inclini a mangiare questa tipologia di animali.
1: Non lo so, ma un'anatrina magari si mangia sempre volentieri, no?
0: Beh, un'anatra sì, o all'arancia, come fanno in certi paesi orientali.
1: Appunto, l'arancio...
0: Con le patate, quindi lei sarebbe più propenso eventualmente a mangiarla in caso la dovesse trovare che restituirla al suo proprietario, ecco.
1: No, questa la mangi lei, dai.
0: Ah, lei non la mangia l'anatra, che ha detto che le piace.
1: Dice, visto che la sta cercando, la mangi lei.
0: Se la dovessi trovare, magari,
1: dai,
0: ecco.
1: Dai.
0: Grazie, la saluto.
1: Tutto a

0: Ed anche oggi chiudiamo la settimana, quest'oggi venerdì, e torna con noi un artista che si chiama Nero Fuoco. Abbiamo già avuto modo di intervistare qualche mese fa con il singolo Tutto il resto è niente, tra parentesi maggio. Quest'oggi torna invece con In tutti i sensi. Benvenuto e bentornato a Supermarket.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao Riccardo, allora con In tutti i sensi luglio ci porti nel capitolo più caldo e viscerale del tuo progetto, La vita in un anno. Questo brano fotografa perfettamente quell'elettricità estiva dove l'istinto vince sulla ragione. Come è stato tradurre in musica una tensione così fisica e inevitabile?
1: Ma è stato difficile perché comunque il brano parla della passione allo stato puro, che poi tradotto significa che chi ascolta il brano capisce che parla del tradimento. Quindi è stato difficile perché mi sono dovuto immedesimare, capito? Quindi, perché magari a volte qualcosa l'abbiamo vissuta nella vita, qualcosa del genere, no? Però io proprio così no, però mi sono dovuto immedesimare parecchio per creare il testo.
0: Hai cercato di immergerti, diciamo, nell'esperienza per poter appunto tirarne fuori. Ecco, appunto, come hai detto tu, nel testo si parla di un desiderio che supera i limiti e sfocia appunto nel tradimento. Quell'attrazione tra due persone che sanno di dover stare lontane ma non ci riescono. Secondo te, perché il proibito e ciò che sfugge al nostro controllo hanno un'energia così potente da cantare?
1: Perché la passione che è l'energia più potente, no? Passione, che poi tutto quello che è passione è energia. Passione per la musica, passione per ogni cosa che facciamo, no? E a maggior ragione quando si tratta di amore, la passione è qualcosa che difficilmente la riusciamo a frenare, ecco. A volte sì, a volte non ci riusciamo.
0: Esatto, sono quelle situazioni, quelle esperienze che si fa fatica a tenere sotto controllo, diciamo così. Quando devono sfociare in qualcosa, a volte si fa fatica, ecco, non si riesce.
1: Esatto.
0: Ascolta Riccardo, probabilmente noi a questo punto ci sentiremo anche più avanti con altri brani del tuo progetto, che porteranno ovviamente dei mesi diversi, se non, correggimi se sbaglio.
1: Assolutamente sì, perché comunque appunto l'album La vita in un anno è formato appunto da questi brani che seguono il percorso della vita di ognuno di noi, no? Almeno come dicevo l'altra volta, al 90% tutti quanti più o meno abbiamo vissuto quello che ci sarà all'interno dei brani. Il prossimo sarà a settembre, ma questo poi ne parleremo, che comunque sarà il mese dedicato all'amicizia.
0: Ah, perfetto, quindi quando sarà il momento poi magari ne parleremo meglio. Allora, Nero Fuoco, a questo punto, prima di ascoltare In tutti i sensi, dacci un così, un ricordaci i tuoi contatti social per trovarti sul web.
1: Sì, allora, ovviamente tutti i social, partiamo da Facebook, Instagram, TikTok, naturalmente poi su tutte le piattaforme digitali trovate i miei brani.
0: Nero Fuoco, grazie per essere ritornato al Supermarket Show, e allora ci ascoltiamo In tutti i sensi, insomma ci aggiorneremo più avanti. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.

Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la sartoria di via Pisacane. Gentilmente non siete più venuti a ritirare poi il coprivater.
0: Scusi, io con chi vuol parlare lei?
1: No, noi avevamo in ordine il coprivater di lana, per non so, credo l'avesse ordinato lei, però non è più venuto nessuno a ritirare.
0: Ma io non ho chiamato nessuno, non mi serve un coprivater di lana.
1: E chi l'ha ordinato? Scusi, perché noi ce l'abbiamo qua, che sono due settimane di lana.
0: Ma questo numero chi ve l'ha dato?
1: Ah, probabilmente ce l'ha lasciato quello che ha fatto l'ordine quando è venuto a ordinare il coprivater.
0: No, guardi, c'è un errore.
1: Perché è il coprivater di lana con i piedoni da mettere i piedi sotto quando uno va in bagno.
0: Ma io io non ho bisogno di queste cose.
1: E che facciamo qua noi, signora?
0: Non lo so, tenetelo lì. Ma io devo comprare una cosa che non ho ordinato, scusatemi.
1: Ma non è che per caso l'ha ordinato qualcun altro e a nome suo?
0: Ma qualcun altro, ci sono io in casa.
1: E che ci facciamo noi? Perché non è che io vado in bagno, ma perché uno prende freddo quando va in bagno, per quello che non capiamo ancora.
0: Ma se uno prende freddo quando va in bagno si copre, io non ho ordinato, glielo dico, io lo ripeto, lei, io non sono tenuta a prendere una cosa che non ho ordinato.
1: No, che poi ci ha fatto ricamare
0: suo... che nome ha questo ordine?
1: No,
0: noi
1: avevamo soltanto il numero telefonico, detto quando pronto avvisare. Perché
0: no, ma lì c'è stato un errore di numero.
1: No, perché ci hanno fatto ricamare sopra anche l'orsetto. Non capisco.
0: Buonasera, ma che mi interessa?
1: Ma non ho capito, ma signora, che ci facciamo noi?
0: Che ci faccio io? Scusate, mi date la colpa di una cosa?
1: No, però se lei va in bagno che si copre i piedi e non prende freddo.
0: No, non ho bisogno di coprire nulla perché il mio bagno è caldo, va bene così.
1: Ma il water non lo protegge con la lana, perché dicono che così rimane più caldo anche.
0: Ma non mi interessa.
1: Vabbè, che facciamo? Lo buttiamo via?
0: Buttatelo via, non lo so. Vi costa una spesa, non lo so.
1: Va bene, no, mi dispiace perché era anche carino da vedersi.
0: Scusa, io non sono una ragazzina, no?
1: No, lo so, ma non è per ragazzini, è per persone di una certa età, perché quando vanno in bagno...
0: Scusate, da dove mi chiama lei?
1: Noi siamo la sartoria di via Casadei, perché quelli lì di solito li prende chi soffre un po' di...
0: Dove si trova questa cartoleria Casadei?
1: No, sartoria, via Casadei, qui a... No, di solito lo ordina, queste cose qui vengono fatte per chi soffre un po' di traversoni. Allora, lei, non so, lei...
0: Perché mi interessa dei traversoni? Ma voglio sapere in che via siete.
1: Via Casadei, sartoria.
0: Dov'è la via Casadei?
1: È per andare verso il centro.
0: Casadei, ma sentite.
1: Vabbè, comunque non è suo.
0: No, assolutamente no.
1: Va bene, la ringrazio, buona serata.
0: Mi piace per voi, ma...
1: No, è perché è un peccato, quello andava in bagno, faceva i bisogni con la lana che lo avvolgeva, era una cosa...
0: Io non ne ho bisogno, voglio dire.
1: No, ma certo,
0: voi
1: certo.
0: I miei bisogni.
1: Ma per carità, per carità. Va bene, grazie, la saluto.
0: No, niente, mi dispiace per voi, ma io non c'entro.

Non serve aspettare il momento perfetto per fare qualcosa, di solito è proprio cominciando che i momenti diventano perfetti, e oggi credo sia stata veramente una puntata perfetta. Ancora qualche minuto da trascorrere assieme prima dei congedi.

0: pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.
1: E finisce l'ultima puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, è stato un piacere e un divertimento restare assieme a voi. Vi ringrazio tanto di averci fatto compagnia e speriamo di averne fatta noi a voi, ovviamente. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Ciao, sono Daria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Paper Plane.
1: Cause it's the way.

Saluto amici ascoltatori, sono Anastasia Animor 24. Tu provieni da Marte è il titolo del singolo che apre il mio primo volume da 5 brani del EP Un bacio di fortuna. Il testo racconta l'incontro tra due mondi con immagini cyberpunk tra sorpresa e attrazione. Questo brano ho prodotto in collaborazione allo studio di Giovanni Ferranti di Abruzzo e Ofra Produzione che mette la voce in melodia al centro. Ascoltate, lasciatevi trasportare e, se vi piace, inviate il brano a qualcuno a cui vorresti dire con le mie parole: sono Venere, sì, ma tu provieni da Marte.

amici di Radio Fabo Sangue, eccoci qua di nuovo insieme. Quando si parla di donazione del sangue spesso si pensa subito a un gesto semplice, ma dietro questo gesto c'è, come sempre, come diciamo da tanti anni, un mondo fatto di volontari, storie, associazioni e persone che ogni giorno lavorano in silenzio per

0: salvare vite. In Italia ci sono tre grandi realtà che rappresentano questo impegno straordinario. Una è l'Avis, che conosciamo bene, la Fides e poi la Fratres. Tre sigle diverse, ma un unico grande obiettivo: promuovere la cultura del dono e garantire sangue e plasma a chi ne ha bisogno. E per questa volta, questa prima volta con la Frates, faremo tappa in una realtà che proprio in questi giorni sta vivendo un momento storico: i 70 anni del gruppo Frates di Pontremoli. Abbiamo qui il presidente Armando Mastroviti. Ciao Armando.
1: Ciao Enrico e ciao a tutti. Ciao.
0: Allora, intanto presidente, benvenuto ai nostri microfoni.
1: Grazie Enrico, per me è un onore. Poi in questa prima esatto. della Fratres è veramente sono particolarmente emozionato e felice di rappresentare la mia sigla del dono.
0: Noi siamo molto contenti di avere come Fratres Pontremoli la prima volta. Beh, spiegaci un po', poi magari parleremo anche col presidente nazionale più avanti, ma intanto la Fratres cosa significa?
1: Tanto hai scelto bene, perché comunque noi dei Pontremoli, che poi dopo magari mi chiederai qualche cosa, siamo uno dei gruppi più storici, più vecchi della Fratres, quindi siamo dei soci, diciamo, fondatori. La Fratres è un'associazione del dono di ispirazione cristiana che cerca di fare proselitismo e cultura di dono nella nostra popolazione. Dal 1971, che è da quando è nata, si è poi propagata in quasi tutte le regioni d'Italia e cerchiamo, insieme anche in collaborazione con altre sigle che tu prima hai citato, il fine è il solito, quindi promuovere la donazione del sangue e del plasma, perché in Italia ce n'è sempre più bisogno, certo. Bisogna sempre cercare recuperare il fabbisogno.
0: Dicevi 70 anni che non si compiono tutti i giorni, insomma. È un'emozione che si prova a guidare il gruppo Fratres proprio nell'anno di questo importante anniversario, no?
1: Sì, è stato un impegno per tutto il nostro consiglio direttivo, ma anche un onore da parte mia, un onore personale, perché io ero proprio stato nominato presidente 10 anni fa, quando avevo compiuto 60 anni, quindi ho percorso proprio gli ultimi 10 anni della vita del gruppo di Pontremoli. Ho avuto una maturazione.
0: Ah, scusa,
1: diciamo.
0: Ma chi te l'ha fatto fare, scusa?
1: Non lo so neanch'io, non lo so.
0: Però... Io lo chiedo sempre, perché poi...
1: No, guarda, sono quelle esperienze che ti cambiano la vita. Io nella mia fattispecie sono entrato quando dei vecchi dirigenti del nostro gruppo di Pontremoli sono venuti nelle scuole a parlare di donazioni, cosa che noi tuttora facciamo adesso, e io stavo per compiere 18 anni, ho compiuto 18 anni, sono andato a fare la donazione e loro cosa mi hanno fatto? L'anno dopo c'erano le elezioni, mi sono venuti a cercare, mi hanno abbindolato letteralmente e mi hanno fatto entrare a 20 anni.
0: Ascolta,
1: dentro una Fratres.
0: Armando, adesso stai lì e non andare via, perché noi ci ascoltiamo della musica e poi torniamo con te ai nostri microfoni, va bene? Stai lì.
1: Molto volentieri.
0: Allora noi adesso andiamo con la musica.
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao.

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Torniamo in diretta qui su Radio Fa Buon Sangue insieme alla prima volta della Fratres, la prima volta anche della Fratres di Pontremoli con Armando Mastroviti, il presidente del gruppo. Siamo molto contenti di averli insieme per la prima volta. Presidente, i numeri poi raccontano una realtà in crescita, oltre 1000 donazioni e un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Qual è il segreto poi di questo risultato a Pontremoli? È la tua grande esperienza?
2: No, non mi voglio prendere nessun merito, guarda.
1: Insomma, qualcosina, sì, il gruppo, no?
2: Vabbè, diciamo che come una punta tutti fanno un grande lavoro dalle fasce centrali e poi crossano al centro e io facilmente ho insaccato la palla. Però proprio la storicità del nostro gruppo, che da 70 anni che siamo presenti nel tessuto sociale, incontriamo quotidianamente i nostri donatori. Io, come ho avuto modo di dire nel discorso ufficiale, abbiamo in ogni famiglia è presente da noi un donatore, e a volte più delle parole fanno l'esempio, e parlare in famiglia della donazione, vedere il nonno, il babbo, lo zio, il fratello che vanno a donare e vedere il braccio che vengono col cerotto al braccio, i bambini, i ragazzi, i giovani o anche i meno giovani si fanno delle domande e si avvicinano poi da soli a questo gesto. Noi li accogliamo a braccia aperte, quindi però a volte l'esempio fa molto di più di tanta teoria, di tanta.
1: Tu hai teoria. Ti ho dato del tu, mi sono permesso di darti del
2: certo,
1: tuo all'inizio.
2: Enrico, assolutamente.
1: Hai più volte sottolineato l'importanza poi di coinvolgere i giovani. Oggi come si riesce poi a parlare con le nuove generazioni e a far comprendere soprattutto il valore della donazione, che non è così semplice ai giorni d'oggi?
2: Sì, noi soprattutto negli ultimi periodi, nell'ultimo anno e mezzo, due, abbiamo intanto sostituito praticamente la chiamata al donatore con un bel numero di WhatsApp, cui è molto più immediato, e che poi i giovani, magari lo usano più noi boomer che i giovani WhatsApp, lo usano un po' tutti, lo usano, quindi esatto. Non è proprio... però quello facilita molto, diciamo, la nostra comunicazione. E oltre siamo sbarcati sui social media, quindi siamo sui social network e facciamo ogni tanto dei video, cioè ogni tanto, spesso e volentieri, dei video dove ci mettiamo in gioco, ci mettiamo in gioco perché sono a volte di livello imbarazzante, no? Perché poi non siamo attori, però a volte anche quello, ci divertiamo più noi che il pubblico. Sì, e quello ha fatto modo di creare attenzione, di creare diciamo curiosità
1: e aggregazione.
2: Aggregazione, proprio per l'aggregazione, poi sui giovani, ma anche su tutta la nostra popolazione organizziamo poi degli aperifratres, certo. Si chiamano, quindi aperitivi aperti a tutti, aperti alla popolazione, donatori, potenziali donatori.
1: Non mi dire tutto che poi abbiamo ancora altre situazioni da parlarne. Tra poco poi parleremo anche della grande festa per i 70 anni dei Fratres di Pontremoli. È una settimana ricca di eventi, spettacoli, iniziative e momenti dedicati ai donatori, quindi con il presidente Armando Mastroviti ritorniamo tra poco, va bene?
2: Ok,
1: passiamo la parola ad Andrea Collalto con la musica Fa Buon Sangue, la sua classifica dei tormentoni estivi, e poi torneremo con il presidente e la Fratres di Pontremoli. A dopo, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Armando Mastroviti, presidente del gruppo donatori di sangue Fratres di Pontremoli. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Bentornati su Radio Fa Buon Sangue, ben ritrovati da Andrea Collalto. Anche oggi vi accompagno in un nuovo viaggio musicale tra i tormentoni estivi italiani più amati di sempre. Qui a Musica Fa Buon Sangue Summer Edition il tempo si mescola. Un attimo siamo negli anni 60 davanti a un jukebox, quello dopo in una spiaggia anni 90 o dentro una hit che avete sentito in radio appena ieri. Canzoni che profumano di mare, libertà, amori estivi e notti infinite. Pronti? Allora partiamo subito, perché l'estate ha sempre una colonna sonora.

0: Apriamo questa seconda puntata con una canzone diventata un simbolo della musica italiana. Nel 1987 Raf e Umberto Tozzi portano a Sanremo Gente di mare, un brano potente e malinconico che parla di libertà, viaggi, orizzonti lontani. La canzone rappresentò anche l'Italia all'Eurovision Song Contest e conquistò moltissimi paesi europei. E ancora oggi quel ritornello riesce a dare la sensazione di vento in faccia e sale sulla pelle. Raf e Umberto Tozzi, Gente di mare.
1: A noi

0: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue, ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, o voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
1: Cambiamo completamente atmosfera. Nel 2018 lo Stato sociale trasforma Vado al mare in un tormentone ironico e leggerissimo. Una canzone che prende in giro le pose social, le estati perfette e quella voglia di apparire sempre felici. Il videoclip diventò virale online in pochissimo tempo e proprio per il suo stile volutamente esagerato. E diciamolo, almeno una volta tutti abbiamo avuto voglia di mollare tutto e dire semplicemente: vado al mare. Lo Stato sociale, vado al mare.

0: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Adesso torniamo elegantemente negli anni 60. Una rotonda sul mare di Fred Bongusto è una di quelle canzoni che sembrano uscite direttamente da una notte d'estate italiana in bianco e nero. Pubblicata nel 1964, racconta romanticismo, spiagge illuminate, amori delicati. Il brano diventò così famoso da trasformare la vera rotonda di Senigallia in un luogo simbolico della musica italiana. Fred Bongusto, Una rotonda sul mare.

0: con me.
1: I tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate. Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'Onda d'Estate, con Andrea Collalto.

L'estate moderna ha un suono ben preciso e spesso porta la firma dei Bomba Dash. Con Tropicana, pubblicata nel 2022 insieme ad Annalisa, il gruppo salentino firma un altro tormentone destinato a dominare radio e spiagge. Il titolo richiama volutamente le atmosfere tropicali, ma il brano racconta anche la voglia di evasione tipica dell'estate italiana, una di quelle canzoni che dopo primo ascolto ti ritrovi a canticchiare senza accorgertene. Bomba Dash, Annalisa, Tropicana.

0: siamo qua, io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni,
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io che il
0: riso
1: fa buon sangue, sapevo del vino, però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché posso dire, capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via, magari te ne serve.
0: E invece
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
3: Ci sono canzoni che sembrano onde e nel 1991 Antonello Venditti pubblica Alta Marea, versione italiana di un celebre brano internazionale. Ma nelle versioni di Venditti tutto cambia, il mare diventa passione, nostalgia, amore travolgente. Ancora oggi è uno dei pezzi più cantati nei concerti estivi del cantautore romano. Antonello Venditti, Alta Marea.

L'estate significa anche ritmo, viaggi immaginari e hit che esplodono ovunque. Nel 2015 Baby Kay e Giusy Ferreri pubblicano Roma Bangkok e il brano diventa uno dei tormentoni italiani più ascoltati di sempre. Il video superò in poco tempo centinaia di milioni di visualizzazioni online, diventando uno dei videoclip italiani più visti. E anche se il mare non è protagonista diretto, dentro c'è tutta quella voglia di partire che è tipica dell'estate. Baby Kay, Giusy Ferreri, Roma, Bangkok.

quando Pino Daniele canta al mare sembra di sentirlo davvero. Chi tiene o mare, pubblicata alla fine degli anni 70, è una delle canzoni profondamente napoletana ma universale allo stesso tempo. Dentro ci sono malinconia, libertà e il rapporto viscerale tra Napoli e il mare. Ancora oggi è considerata una delle canzoni più poetiche mai scritte da Pino Daniele. E allora arriva, andiamo ad ascoltarla. Pino Daniele, Chi tiene o mare?

0: si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Ci sono artisti che riescono sempre a fotografare l'estate italiana. Nel 2015 Jovanotti pubblica L'estate addosso, una canzone che parla di leggerezza, libertà e voglia di vivere. Il titolo venne poi utilizzato anche per un film di Gabriele Muccino, in uno di quei brani che fanno venire voglia di partire anche senza sapere dove andare. Jovanotti, L'estate addosso.

0: Adesso rallentiamo un momento. Nel 1990 Marco Masini pubblica Ci vorrebbe il mare, una ballata intensa e malinconica che usa il mare come simbolo di pace e di rinascita. È una delle canzoni che ha consacrato definitivamente Marco Masini presso grande pubblico, e quel ritornello ancora oggi riesce a colpire fin dal primo ascolto. Marco Masini, Ci vorrebbe il mare.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

Chiudiamo questa puntata con un classico assoluto dell'estate italiana. Nel 1983 i Righeira pubblicano Vamos a la Playa e i

brano diventa immediatamente un successo internazionale. Nonostante il ritmo allegro, il testo originale aveva riferimenti molto più profondi e perfino apocalittici, ma alla fine una cosa è certa: appena parte questo pezzo è subito estate. Righeira, vamos a la playa!

0: sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue, ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Anche questa seconda puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition si chiude qui. Abbiamo attraversato decenni di musica italiana tra onde, jukebox, spiagge e tormentoni che continuano a farci cantare ogni estate. E il bello è che siamo solo all'inizio. Io sono Andrea Collalto, grazie per essere rimasti con noi su Radio Fa Buon Sangue. Ci ritroviamo nelle prossime puntate con nuove storie, nuove curiosità e naturalmente altra musica che sa di estate, perché la musica fa buon sangue. Ciao a tutti!

0: Crisi fa buon sangue. La donazione di sangue è fondamentale, so che sono donatore da quando ho circa 20 anni. Donare sangue ovviamente fa bene agli altri ed è anche un modo, se uno lo vuole guardare da questo punto di vista, per controllare la propria salute. Il mio invito è quello di andare a donare sangue, gesto che aiuta se stessi e gli altri, quindi fondamentale.
1: Amici, rieccovi qui di nuovo insieme. Scusate il ritardo, ho appena passato mezz'ora a sentire i tormentoni di Andrea Collalto con la sua musica Fa buon sangue in loop. E niente, mi si è incastrando in testa Vamos alla playa, ma grazie Andrea Collalto. Ora sono un jukebox umano, vamos alla playa. Ma vabbè, questa è musica Fa buon sangue. Grazie ancora Andrea, se ci ascolti mi devi un caffè e anche una lavanda della testa, ma ti voglio bene lo stesso. Comunque niente, dai, l'estate è ufficialmente esplosa, i tormentoni girano con il nostro amico Andrea come trottole impazzite, ma noi si vola alto. Ora però vi saluto e vi rimando a dopo, perché arriva una chiamata davvero importante, sta squillando il telefono e noi siamo molto contenti a far parlare i supereroi della donazione. E niente, qui, visto che noi facciamo del sangue buono anche musicalmente, è il momento di parlare di cose serie. Quindi niente tempo da perdere, niente cori da stadio, ma prima di lanciarmi nell'intervista devo proprio farvi sentire un pezzo che mi ha svoltato la domenica, letteralmente. Arriva in radio qui da noi il nuovo singolo di Saif, Buona Domenica. Questo è il primo brano che anticipa santissimo il primo progetto ufficiale. Va bene, comunque noi ce lo ascoltiamo e andiamo con Saif, musica!

0: proseguiamo, amici cari di Radio Fa Buon Sangue, con una bella sorpresa questa settimana con la Frates di Pontremoli, con il presidente Armando Mastroviti. Armando, noi stavamo parlando appunto un po' di tante cose, ma parliamo della festa. Durante la manifestazione per celebrare questo importante traguardo avete organizzato una vera festa della comunità, musica, teatro, mostre, scuole e anche la tradizionale mini marcia della solidarietà. Avete coinvolto un'intera città.
1: Praticamente sì, noi non ci siamo limitati a festeggiare un giorno, abbiamo detto facciamo la settimana del gruppo, la settimana della donazione, quindi riempiamo la nostra città che già è bellissima di suo, quindi invito tutti gli ascoltatori a venire a visitare Pontremoli perché è una città stupenda. Noi l'abbiamo resa ancora più bella, o quindi l'abbiamo addobbata a festa per i nostri donatori di sangue, per ringraziare chi ci ha aiutato negli anni, chi ha donato negli anni e chi ancora donerà. E nello specifico abbiamo organizzato, siamo partiti il sabato 23 che abbiamo organizzato un concerto di rock nel nostro teatro cittadino. A seguire abbiamo sempre in quel teatro lì, il venerdì, il sabato prima della festa, abbiamo organizzato uno spettacolo teatrale che si chiama chiamato Angelo, di un nostro donatore, di un nostro concittadino Luca Veroni, con interpreti dei ragazzi delle scuole e qualche adulto, che è stato veramente uno spettacolo spettacolare, scusa il gioco di parole, però è stato veramente unico. E perché Luca è molto bravo, che riesce con la sua, diciamo, poliedricità a toccare elementi importanti del dono, della sensibilità umana. Quindi e lì abbiamo fatto praticamente due serate di sold out. Poi abbiamo anche organizzato una cosa importante, abbiamo ospitato la mini marcia della solidarietà, perché noi donatori di sangue di tutta la provincia, di tutta la Lunigiana, perché Pontremoli fa parte della Lunigiana, della provincia di Massa Carrara, andiamo tutti gli anni attraverso il progetto donazione, entriamo nelle scuole di ogni ordine e grado, e quindi poi facciamo un concorso su degli elaborati e poi veniamo a premiarli. E questo progetto donazione culmina con la mini marcia della solidarietà, e noi, avendo il 70esimo, abbiamo chiesto di ospitarla noi quest'anno qua. Certo. E quindi diverse centinaia di ragazzi si sono riversati a fare questa mini marcia proprio con due fiaccole accese, che tutti i labari dietro, tutti i gonfaloni, i labari, tutte le sigle delle associazioni del nostro territorio. Abbiamo fatto questa marcia nella città per poi arrivare in Piazza della Repubblica, che è il centro, il cuore di Pontremoli, dove abbiamo acceso questo braciere, e poi lì abbiamo fatto la premiazione. Abbiamo avuto modo ancora ulteriormente di contattare e di ringraziare i ragazzi, gli alunni che saranno poi un domani i nostri donatori.
0: Tanta roba, insomma.
1: Tanta roba.
0: Beh, insomma, poi, è bello essere. Aspetta che poi mi racconti. Hai ancora pochi minuti insieme con Armando, che c'ha una lingua e veramente sei bravissimo, e naturalmente no, ma sono contento, perché poi averti anche come primo ospite della Fratres mi fa molto piacere. Quindi adesso lanciamo una canzone e poi torniamo ai prossimi obiettivi del gruppo Fratres di Pontremoli. A tra poco.
1: Ok.
0: Musica.
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate. Yeah.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati amici di Radio Fa Buon Sangue, concludiamo questa bella chiacchierata con il presidente Armando Mastroviti della Fratres di Pontremoli. Insomma, abbiamo raccontato, spero, la storia di questi 70 anni. Durante le celebrazioni hai detto una frase molto bella, che il principio della solidarietà è la chiave di tutto in un mondo poi che corre sempre così veloce. Ma quanto è attuale questo messaggio?
2: È assolutamente quello che io volevo nel mio discorso ufficiale fare, sottolineare, perché noi io mi riferivo principalmente alla nostra comunità pontremolese, che da anni è ricca il tessuto sociale di associazioni di volontariato, dalla Misericordia alle protezioni civili, a associazioni artistiche, banda musicale, di tutto e di più. Tra l'altro associazioni con cui abbiamo collaborato anche all'organizzazione della nostra festa, delle nostre celebrazioni. Però diciamo che noi abbiamo festeggiato la nostra storia, però è un progetto della donazione del sangue, dei fratres, che finché resterà viva la fiammella del dono, continuerà anche chi verrà dopo di noi, perché soprattutto da noi, nella nostra comunità pontremolese, è una fiammella che non penso proprio si spegnerà mai. Quindi quello è la nostra fortuna, che di vivere in una comunità, ma penso che tutti i donatori di sangue abbiano questa fiammella accesa dentro.
1: Molto molto bene, grazie ad Armando Mastroviti per essere stato con noi, grazie a tutti i volontari della Fratres che ogni giorno operano sul territorio, e grazie soprattutto naturalmente ai donatori, i veri poi protagonisti di questa grande catena di solidarietà dei 70 anni, no? A Pontremoli arriva un messaggio semplice ma potentissimo.
2: Certo, io Enrico ringrazio te che mi hai dato l'opportunità di far conoscere Pontremoli, la Fratres e comunque la bontà del gesto del dono, e quindi continua così, che abbiamo bisogno di collaborazione, di farci sentire, di farci conoscere sempre sempre di più.
1: Beh, insomma, noi
2: persone come te ci aiutano nella nostra mission.
1: Io ti ringrazio, sono molto felice di avervi avuto, spero di avere altri tuoi colleghi italiani con Radio Fa Buon Sangue, magari sarai tu anche a parlarne di noi in giro, e così di riuscire anche ad agganciare altri gruppi fratres italiani, perché poi donare sangue significa poi regalare tempo, questo lo stiamo dando sempre tutti, la speranza e la vita a chi ne ha bisogno, e questo non credo non passi mai di moda neanche a Pontremoli.
2: Assolutamente sì, questo è per noi il nostro mantra, quello che hai detto, quindi sì.
1: Noi ti ringraziamo.
2: Mi sveglio la mattina con questo dia in testa.
1: Noi ringraziamo veramente tutti, grazie, i volontari, Enrico. Grazie al presidente Armando Mastroviti della Fratres di Pontremoli, e noi andiamo, grazie per averci seguito come sempre, e vi lasciamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Armando Mastroviti, presidente del gruppo donatori di sangue Fratres di Pontremoli. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi...

0: Radio Fa Buon Sangue. La puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.
1: Volume alto, fino alla prossima onda. Ciao!

0: amici, come promesso al telefono con me questa puntata abbiamo un'amica. Questa naturalmente Radio Fa Buon Sangue, la trasmissione che ogni settimana racconta le storie, i volti e le emozioni. Quando si parla di donazione spesso si pensa subito all'associazione più grande in Italia, Avis, ma noi sappiamo che tra queste troviamo anche questa meravigliosa FIDAS, la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue. In questa settimana andiamo a Torino, una città che ha appena celebrato un traguardo davvero importante, i 75 anni di attività, ma ne parliamo con la presidente che è qui con me al telefono, Floriana Pretto. Ciao Floriana, benvenuta su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te.
1: È un piacere per me e un onore essere con voi.
0: È un onore per noi. Allora, intanto partiamo subito nel dire che 75 anni sono veramente una vita intera, e se dovessi raccontarli in poche parole cosa rappresenta per te la FIDAS di Torino?
1: E per me la FIDAS di Torino rappresenta tutto il mondo donazioni sangue, perché sono nata da quando avevo 18 anni come donatrice FIDAS, e quindi poi ho deciso anche di impegnarmi sempre di più anche a livello dirigenziale, diciamo, dell'associazione.
0: Sì, io di solito chiedo a tutti, ma chi te l'ha fatto fare? Lo chiedo anche a te.
1: E viene spontaneo, cioè quando ho compiuto 18 anni la prima cosa che ho fatto sono andata a donare il sangue con le stampelle, perché all'epoca avevo il piede gessato, ma la prima cosa che ho fatto.
0: Beh, insomma, ti ricordi anche le stampelle, insomma. Beh,
1: ma sì, questo è... assolutamente.
0: Però diciamo che poi il percorso l'hai fatto e sei arrivata alla presidenza di FIDAS Torino, che non è poco, poi anche mi sembra vicepresidente a livello Nord Italia.
1: Sì, sono vicepresidente nazionale Nord-Ovest Italia e sono secondo mandato della presidenza FIDAS ADSP, che è l'associazione donatori sangue Piemonte, e raccoglie 130 gruppi zonali sparsi su tutto il Piemonte.
0: Non è poco. In questi decenni sono cambiate le città molto, tu ci vivi e quindi lo sai, le abitudini, persino il modo anche di comunicare è cambiato. Qual è invece che è il valore che è rimasto identico dal primo donatore, visto che tu hai esperienza?
1: E la cosa che è rimasta identica, secondo me, è la voglia di fare in modo che qualcuno, non sai chi, sia meglio e possa vivere e possa comunque avere, come dice mio amico Andrea Tetto, un giorno in più, un compleanno in più, un anniversario, certo, in più, uno stile di vita un attimo più normale rispetto alle persone che stanno bene.
0: In FIDAS Torino in quanti siete come soci donatori o soci?
1: Allora, siamo più o meno 57.000 come donatori iscritti, appunto, ripeto, sparsi su tutto il Piemonte.
0: Ah, è un bel numero da gestire.
1: Più o meno 37.000 donazioni tra sangue e plasma all'anno.
0: Non è poco, non è poco. Allora facciamo così, torniamo fra poco con Floriana Pretto, presidente della FIDAS di Torino, per continuare questo viaggio attraverso i 75 anni di solidarietà e promozione del dono. Prima però ci ascoltiamo un po' di musica.
2: Giacobazzi.
3: Il riso fa buon sangue. Dio, anche il vino fa buon sangue, però più il riso fa buon sangue. E soprattutto un consiglio a Giuseppe Giacobazzi: diventa anche tu donatore.

0: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati su Radio Fa Buon Sangue. Siamo molto felici di essere in compagnia della presidente Floriana Pretto della FIDAS di Torino. Ci sei? Sì, sei ancora al telefono con noi? Sì,
2: sì, assolutamente. Grazie.
1: Allora, no, grazie a te. Le celebrazioni per il 75esimo anniversario sono state anche, come sempre, un'occasione per rendere omaggio a tantissimi donatori. Ma quanto è importante fermarsi ogni tanto a dire semplicemente grazie a chi dona, perché poi alla fine è così.
2: Sì, assolutamente. E poi il gruppo Torino è un fiore all'occhiello di tutta la DSP, perché è il primo gruppo nato come FIDAS e dal gruppo Torino, e poi dalla nascita di FIDAS DSP, che il prossimo anno fa 70 anni, e la nascita di FIDAS nazionale, cioè diciamo da Torino è partita FIDAS, e quindi riconoscere a tutti coloro che donano nel gruppo Torino le benemerenze è una cosa veramente bella. Sabato scorso che c'è stata la festa è stato premiato un donatore con 200 donazioni e sono veramente notevoli.
1: Sì, perché poi si pensa alla donazione come un gesto individuale, questo è certo, ma dietro c'è una grande comunità fatta di volontari, famiglie e associazioni. Conta tantissimo questo spirito di squadra, no? Soprattutto anche in FIDAS.
2: Assolutamente sì, se non ci fossero i volontari non si potrebbe far niente. ADSP ha un UDR, quindi fa la raccolta in autonomia del sangue, ma se non ci fosse la schiera di volontari che prepara i prelievi, assiste i donatori quando arrivano le donazioni prima e dopo, non sarebbe veramente fattibile e non sarebbe neanche sostenibile a livello economico tutta la raccolta.
1: Avete fatto una grande festa quindi.
2: Sì, sì, sì, è stata celebrata proprio questo primo traguardo dei 75 anni del gruppo Torino.
1: Che poi si pensa a 75, sono veramente tanti anni.
2: Sì, il gruppo Torino nasce dall'intuizione del professor Chialdo Chirurgo, professor Dogliotti, che ha visto molto lungo, molto lontano, nel senso che ha visto la necessità di avere un sistema di raccolta sangue un attimo più organizzato rispetto a come era precedentemente, ovvero quando serviva sangue c'era un pool di donatori che venivano di volta in volta chiamati per poter andare a donare, e invece in questo modo è partito tutto quello che è il sistema di raccolta, che poi si è evoluto ed è l'attuale sistema di raccolta organizzato a livello nazionale, quindi comunque c'è sempre quello che serve quando serve e giustamente a chi serve.
1: Certo, Floriana, tra poco, beh, io ti do del tu perché non ci conosciamo di persona, ma facciamo finta che ci siamo visti, tra poco parleremo di presente e soprattutto anche di futuro, perché poi la sfida più importante è coinvolgere le nuove generazioni, quindi tra un po' ne parleremo di nuovo con la FIDAS di Torino e la presidente Floriana Pretto. Restate con noi, musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Floriana Pretto, presidente FIDAS ADSP, Associazione Donatori Sangue del Piemonte. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buonsangue

0: nuovo insieme, Radio Favonsangue, oggi una speciale puntata dedicata alla FIDAS di Torino con la presidente Floriana Pretto qui con me al telefono. Floriana, una delle sfide di tutte le associazioni del dono in generale è avvicinarsi ai giovani. I ragazzi di oggi, e io dopo 300 puntate ne so qualcosa, rispondono quando, come rispondono da voi quando sentono parlare di donazione di sangue?
1: Tendenzialmente rispondono abbastanza, è chiaro che devono essere raggiunti non con i metodi consolidati che si sono portati avanti negli anni precedenti. Noi arriviamo alle scuole, partiamo dalle scuole elementari dove comunque iniziamo a fare un'attività di conoscenza di che cos'è il dono, di che cos'è il dono del sangue, eccetera. Alle scuole medie un attimino più specifico, però comunque solo sempre a livello informativo e comunque a livello di conoscenza, con l'idea che se ne sentono parlare per tanto tempo, poi prima o poi entra dentro di loro questo fatto di donare il sangue, per poi arrivare alle scuole superiori dove facciamo dei veri e propri corsi di formazione e organizziamo dei prelievi collettivi. E poi chiaramente andiamo a raffica su tutti i social, certo. Cercando il più possibile di raggiungere quanta più gente. I vari gruppi fanno degli eventi, si vengono fatti anche eventi proprio specifici per giovani. A livello regionale abbiamo organizzato l'evento Pulsazione a Cuneo il 13 di giugno, che è un evento aperto a tutti i giovani donatori e non, evento ludico e sportivo, proprio in ottica della promozione del dono e dell'allargamento della conoscenza a tutti i giovani.
0: Ascolta, già che parliamo di giovani, parliamo anche di te, nel senso, volevo dire, quando è stata la donazione che ti ricordi? Lascia stare la prima e l'ultima, quella è tua, personale. Una che ti ricordi in maniera particolare, così, un'esperienza personale.
1: Un'esperienza personale fortissima e una donazione di piastrine che ho fatto alla Banca del Sangue. Io avevo iniziato a donare le piastrine perché una mia cara amica malata di leucemia mi aveva chiesto se potevo donare delle piastrine, avevamo 20 anni all'epoca, eh. E quindi ho donato, poi lei purtroppo è mancata e io giustamente ho continuato a donare piastrine.
0: Però, però ti ricordi di lei e questo è bellissimo.
1: Assolutamente, eravamo molto amiche.
0: È importante ricordarsi anche delle persone che non ci sono più. Tra poco l'ultima parte della nostra chiacchierata con la presidente Floriana Pretto della FIDAS di Torino. Non andate via, musica!
2: Fa buon sangue! Mi raccomando, diventate donatori! Le sapete? Tutte! Vi stimo e vi incoraggio! Dai!

0: L'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue con la nostra amica, la mia amica, poi la conoscerò anche personalmente prima o poi, la presidente Floriana Pretto della FIDAS di Torino. Floriana, guardando i prossimi anni, quale obiettivo o sogno vorresti vedere realizzato per la FIDAS di Torino?
1: Assolutamente un incremento delle donazioni, perché adesso siamo un pochino stabili, stiamo puntando molto sulle donazioni di plasma per contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza a livello nazionale, e ovviamente mi piacerebbe molto che ci fosse questo ricambio generazionale che da anni ci stiamo dicendo sarà un problema, però effettivamente che ci sia, che arriviamo ad avere veramente tanti giovani donatori periodici e costanti, perché giovani ce ne sono tanti ma donano un po' poco, c'è cioè proprio un incremento del
0: sono un po' delle donazioni. Così, cioè, altalenanti così?
1: Sì, sono un po' altalenanti, ma penso che sia anche molto dovuto al lavoro, scuola, certo, all'estero, andata, ritorno, cioè meno stabilità rispetto magari a 20-30 anni fa, e quindi giustamente Floriana, ci sono un po' di meno.
0: Floriana, noi 30 anni fa andavamo a casa, in chiesa, uscivamo dal panificio e non è che facevamo tante cose, facevamo sì altre cose, ma
1: ne facevamo di cose, ma tranquillo che ne facevamo. Ma,
0: io non volevo essere, stai zitta, dai, parliamo così a sottovoce io e te, perché sennò qui svegliamo tutte le cose, esatto, tutti i segreti. Ma per chiudere questa bellissima chiacchierata, è stato veramente un piacere, e ti lascio un po' di secondi se qualcosa non ti ho chiesto, magari non è che posso saper tutto, quindi se hai qualcosa da dire, ti lascio i secondi per te.
1: Grazie, ringrazio molto per l'opportunità di poter parlare, per il programma che fai, che permette di parlare di sangue, di donazione di sangue costantemente, perché ritengo che essere sempre, diciamo, sulla bocca, nell'orecchio di tutti, aiuta a capire quanto importante è questo gesto.
0: Io ti ringrazio, lo estendo anche per le altre 20 radio che in tutta Italia ci danno la possibilità di far sentire in tutti i giorni, in tutti gli orari, questa trasmissione, e quindi noi li ringraziamo anche grazie al tuo messaggio. Floriana, grazie per essere stata con noi, complimenti veramente a tutta la FIDAS di Torino. Avremo modo anche di parlare col presidente nazionale nelle prossime settimane Giovanni Musso, e questo traguardo, auguri ancora per i 75 anni.
1: Io credo. Grazie mille a te e grazie a tutti.
0: Ma
1: ciao.
0: Io credo che 75 anni di storia significano migliaia di donazioni e migliaia di vite aiutate, e allora grazie veramente a tutti.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: A tutti i donatori di ieri, di oggi e di domani. Noi continuate a seguirci sulle nostre radio, sui nostri podcast, e ricordate sempre una cosa: donare sangue non cambia soltanto la vita di chi lo riceve, ma anche di quella di chi lo dona. Adesso ci salutiamo con la musica. Ciao!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Floriana Pretto, presidente FIDAS ADSP, Associazione Donatori Sangue del Piemonte. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
2: Eccoci qua, puntatona, come sempre, come ogni volta che ascoltate My Chanson Air, insieme a me Roberta Calce, artisti indipendenti e non solo che vi faranno ascoltare le loro canzoni. Iniziamo subito con Giuseppe Di Gioia, Tu sei qui.

stavo leggendo che quest'anno, nel 2026, i futuri sposi cercano sempre più l'originalità e il risparmio, tanto che c'è la nota catena svedese IKEA, come ben conoscerete tutti, insomma, ha lanciato la possibilità di celebrare matrimoni legati direttamente nei propri punti vendita. E molte coppie stanno scegliendo di scambiarsi gli anelli proprio tra i corridoi dei mobili componibili, banchettando poi con le iconiche polpette svedesi insieme agli invitati. Originali, devo dire. Originale, molto bello anche il pezzo che ci andiamo ad ascoltare, Revok con Big Osset, You Believe It.

A proposito di matrimonio, una coppia australiana voleva sposarsi in un luogo remoto della natura selvaggia, privo di qualsiasi struttura. E allora che cosa hanno fatto? Per rimediare hanno ordinato online una chiesa gonfiabile. La struttura era completa di altare, finti colonnati ed è arrivata via corriere in uno scatolone che è stato appunto dove è stata tirata fuori, gonfiata sul posto in poche ore. Originali veramente. La musica qui a My Chanson Air con Steven F. e il nome d'arte di Stefano Fascia che ci propone Ma non il rumore.

Se volete diventare protagonisti del nostro appuntamento My Chanson Air, mandateci il vostro brano con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it. È il momento di ascoltarci Mystic Aura con Lentamente Muere.

0: Il nostro tuffo del passato con I Remember Yesterday, Avventura, una bella baciata, Obsession.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E termina un altro appuntamento di My Chanson Air con me, Roberta Calce. Vi aspetto alla prossima puntata. Oh, mi raccomando, non dimenticatevi di sorridere. Ciao!
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è rimandato alla prossima settimana.
2: Un mare di percorsi. Un mare di pace. Un mare di tradizioni. Un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde.

Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nostro mondo infinito di musica. E finché c'è musica, non ci si annoia mai. Se poi la musica è quella italiana, possiamo avere la certezza di iniziare nel migliore dei modi. Sono praticamente solo qui negli studi di Antenna Web e lasciatemi concentrare che presento i primi brani. Poi partiamo con l'ascolto, sempre ammesso che ci riesca. Marcella Bella e Gianni Bella, l'ultima poesia. Stadio ballando al buio. Zucchero, A Wonderful World. Eugenio Finardi, Il negozio dei giorni usati. Voi datemi il via ed io vi mando il mio buon ascolto.

ricordando due grandi della musica, Pierangelo Bertoli e Andrea Parodi, detta Zenda, ascoltiamoci Spunta la luna del monte, Marina Rei, I miei complimenti, Fabio Concato, Fiore di maggio.

compagnia di Giampiero, sei con Musica dallo Stivale.

Si continua con tanti bei ricordi, Negramaro la prima volta, Biagio Antonacci, non so più a chi credere, Paola Turci, Frontiera.

Restate ancora con noi e lasciate che presenti le ultime tre canzoni: Arisa, Ho perso il mio amore, Cesare Cremonini, La nuova stella di Broadway. Terminiamo con la PFM Impressioni di settembre.

La musica è finita e il sottoscritto se ne va. Voi restate perché Antenna Web è sempre aperta. Ritroviamoci per la prossima volta. Per il momento un grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

0: ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Ciao a tutti amici e bentrovati all'appuntamento con la musica italiana. Qui al microfono abbiamo Angela e...
2: Marco.
1: La nostra carrellata di 6 canzoni, una per decennio, dagli anni 60 in poi. Partiamo subito con una gran voce, a mio avviso la più bella tra quelle femminili, Mina con Un anno d'amore.

0: Questa è una canzone uscita nel 1965, quando la Tigre di Cremona, sebbene ancora giovanissima, era già una celebrità nazionale. E da una bellissima voce femminile, ragazzi, passiamo a un gruppo davvero molto famoso che Marco ci presenterà.
1: Loro sono la band Il Complesso, perché allora venivano chiamati Complessi, più longevo d'Italia. Stiamo parlando dei Pooh, che dalla loro bergamasca, insomma, di soddisfazioni musicali ce ne hanno regalate tantissime, a partire da quella piccola Katie del 1966, quando il cantante era un inglese, perché negli anni 60 i Complessi italiani amavano dotarsi di voci britanniche perché la moda era quella. In questo caso li ritroviamo nel 1971 con Noi Due nel Mondo e nell'Anima, e qui invece la voce è di Riccardo Fogli.

0: Come detto, sicuramente la band più longeva del panorama musicale italiano, almeno tra i complessi. Poi vabbè, ci sono anche altri personaggi, Mina, Celentano, Albano, perché dobbiamo inserire anche Albano. Tutti artisti che hanno fatto davvero la storia della musica italiana. In questo caso comunque abbiamo ritrovato la band di Bergamo con questa Noi Due nel Mondo e nell'Anima. Salutiamo gli anni 70 ed entriamo negli anni 80.
1: Esatto Marco, e ritorniamo ad una voce femminile. In questo caso protagonista è la grintosissima e irriverente Loredana Bertè, con un pezzo scritto per lei da Mario Lavezzi, Jazz.
0: Mario Lavezzi che ha scritto canzoni per le più belle voci femminili italiane. Non stiamo qui ad elencarle perché altrimenti mi sa che mi mangerei l'intro della canzone.

0: Era il 1982 quando Loredana Bertè usciva con un album che portava il titolo del motivo appena ascoltato, a mio avviso il più bello di tutta la discografia della cantante calabrese. E con questo adesso, prima di passare a Marco il microfono, vi ricordo che state ascoltando Italia in 7 note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri.
1: Vabbè, mi fa piacere che sei di buon umore. Allora,
0: Certo.
1: detto questo, finora abbiamo fatto. Allora, abbiamo iniziato da Cremona, poi siamo passati per Bergamo, Reggio Calabria, adesso tocca Roma. Tu hai iniziato con, se non ricordo male, un festival di Sanremo dove ha presentato Via Marguta. Lo ritroviamo quest'oggi con questo pezzo un po' più anzianotto, o perlomeno un po' più recente di quel festival di Sanremo là. Si chiama Musica e Parole, del resto qui siamo già negli anni 90, amici.

0: sembra un titolo, tra virgolette, stupido, ma non è stupido, perché che cosa sarebbe la nostra vita senza la musica e senza le parole? Del resto lo si dice, no? Dio ci ha creato la parola perché noi la usiamo, possibilmente per comunicare in maniera civile. Va bene, nel frattempo noi abbiamo ascoltato anche il buon Luca Barbarossa e siamo praticamente arrivati alla conclusione degli anni del Novecento ed entriamo negli anni del 2000.
1: Esatto, Marco, con un genere musicale che oggi ormai è la normalità, ma all'inizio degli anni 90, quando questo artista ha iniziato a muoversi i primi passi, era un'assoluta eccezione. Qui siamo nel 2003 e lui è Frankie High Energy MC con Chiedi Chiedi.

0: fretta che la vita. Ora tocca a te.
1: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Steven e state per ascoltare il mio nuovo singolo Ma non il rumore. Ciao a tutti e buon ascolto.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria.
1: Venerdì 12 giugno 2026 la chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899, da Cristiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917, Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942, la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli nel 1967, il cantante Francesco Renga nel 1968 e per chiudere la modella Adriana Lima e l'attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Oggi ti faccio una domanda veramente, ma veramente tosta.
1: Sperando che non riguardi il mio parcheggio o le auto in generale.
2: Sono pillole di AI.
0: Eh sì, in realtà riguarda proprio le auto. Oggi alcune auto usano l'intelligenza artificiale per prevedere possibili incidenti.
1: Aspetta, prevedere o evitare?
0: Entrambe le cose.
1: Spiegati meglio.
0: Una volta i sistemi di sicurezza reagivano quando il problema era già davanti a te.
1: Tipo la frenata automatica.
0: Esatto. Oggi invece l'AI prova ad anticipare quello che potrebbe succedere tra pochi secondi.
1: Quindi fa una specie di previsione?
0: Sì, ed è proprio così.
1: E come fa a sapere cosa sta per succedere?
0: Perché osserva continuamente quello che accade intorno all'auto.
1: Telecamere, radar, sensori.
0: Esatto, e anche il comportamento degli altri veicoli.
1: Quindi se una macchina inizia a spostarsi in modo strano,
0: l'AI può capire che potrebbe cambiare corsia all'improvviso, ad esempio.
1: Oppure che il guidatore è distratto. E tutto questo in tempo reale?
0: Migliaia di volte al minuto.
1: Ok, potrebbe mettere un po' d'ansia.
0: E perché?
1: Perché significa che la macchina è molto più attenta di me.
0: Sì, vabbè, non era così difficile.
1: Grazie per il supporto.
0: Sempre al tuo fianco.
1: Molto lontano dal mio paraurti, però.
0: La cosa interessante è che l'AI non guarda solo le auto.
1: Anche pedoni.
0: Pedoni, biciclette, monopattini, animali.
1: Ok, in pratica tutto quello che può trasformare una giornata tranquilla in una telefonata all'assicurazione.
0: Esattamente, è proprio così.
1: Cosa fa esattamente quando vede un rischio?
0: Beh, dipende molto dalla situazione. Può avvisarti con segnali sonori oppure correggere leggermente la traiettoria.
1: Senza chiedere il permesso?
0: Beh, se serve evitare un incidente, sì.
1: Ammetto che in certi casi possa essere meglio così.
0: In altri può persino frenare automaticamente.
1: Quindi, mentre io sto ancora capendo cosa succede,
0: lei ha già iniziato a risolvere il problema. Sai qual è la parte più impressionante?
1: Sentiamo.
0: Che questi sistemi imparano da milioni di chilometri percorsi.
1: Non solo dalla mia macchina.
0: No, dai dati raccolti da migliaia di situazioni diverse.
1: Quindi, ogni auto diventa un po' più intelligente grazie all'esperienza di tutte le altre. Una specie di lavoro di squadra automobilistico.
0: Molto più collaborativo di certi automobilisti. Ovviamente non significa che possiamo smettere di guidare, E come non sostituisce il guidatore, non sostituisce nemmeno il buon senso. Anche perché se continui a guidare al telefono, nessun algoritmo può fare miracoli. Però c'è da ammettere una cosa. Sapere che c'è un sistema che controlla continuamente la strada è rassicurante. Soprattutto quando basta una distrazione di pochi secondi per finire veramente nei guai. Ma per questa settimana era tutto, fateci sapere sui social cosa ne pensate, noi ci sentiamo la settimana prossima.

Oggi il cielo sembra un po' più vicino, come se qualcosa lo stesse ricordando dall'alto. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è aquilone.

0: Oggi è una di quelle giornate in cui l'aquilone diventa più di un gioco. La cosiddetta giornata dell'aquilone richiama un gesto semplice, quasi infantile, ma profondamente simbolico. Mettere in aria qualcosa che non ha peso e affidarlo a ciò che non si vede. L'aquilone non nasce per restare a terra, eppure senza terra non potrebbe mai salire. È dentro questa contraddizione che prende forma tutto il suo significato. In queste giornate dedicate si torna a guardarlo con occhi diversi, non solo come oggetto leggero che vola, ma come esercizio di equilibrio tra libertà e controllo. Perché non c'è volo senza tensione, non c'è salita senza misura, non c'è cielo senza un punto fermo da cui partire. Il filo che a prima vista sembra un limite, in realtà è ciò che rende possibile il movimento. Senza filo, l'aquilone non vola, si perde. E allora la libertà non è mai assoluta, ma relazionale. Dipende da chi tiene, da chi lascia, da quanto si resiste e da quanto si cede. Durante questa giornata l'immagine che resta è sempre la stessa, piccoli punti colorati nel cielo, instabili e vivi, che sembrano disegnare traiettorie invisibili sopra le nostre teste. E sotto chi osserva, chi tiene il filo, chi prova a capire quando tirare e quando lasciare andare. Forse è questo il senso più profondo della giornata. Ricordare che anche le cose più leggere hanno bisogno di equilibrio per restare in aria. E ricordare anche che a volte, per guardare lontano, bisogna imparare a tenere saldamente qualcosa tra le mani. Grazie di essere stati con noi, anche oggi a piccole grandi parole. Noi oggi abbiamo volato un po' con l'aquilone. Io sono Antonio Torretti e vi do naturalmente appuntamento a domani con una nuova parola.
1: Stai ascoltando
2: Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Salve, brava gente. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Domenica scorsa abbiamo iniziato, per omaggiare San Francesco, dalla terra al cielo, questo testo di Guida, Assisi, Storia e Arte. Ci immergiamo quest'oggi sulla storia, dalle origini alla nascita del comune di Assisi. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Dalle origini alla nascita del comune di Assisi. Le più antiche tracce della presenza umana nel territorio assisiate risalgono al tardo Eneolitico, 1900-1800 a.C., e consistono in alcuni reperti confluiti nella collezione Bellucci, ora conservata presso il Museo Archeologico di Perugia. Altri ritrovamenti archeologici testimoniano la persistenza di stanziamenti umani anche in epoche posteriori. Un gruppo di bronzetti votivi di piccole dimensioni, databili al V secolo a.C., attestano l'esistenza sulla sommità del Monte Subasio di un luogo di culto. Per quanto riguarda però l'attuale centro cittadino, mancano prove di una costante frequentazione umana in epoche così antiche. Uno scavo effettuato nella zona dell'attuale via Arco dei Priori ha portato alla luce resti di vasi ed altro materiale votivo databili al VI secolo a.C. Questi hanno fatto pensare alla presenza nella zona di un luogo di culto che sarebbe divenuto il polo d'attrazione per l'occupazione stabile della terra dove ora sorge la città, verificatasi probabilmente solo nel corso dell'età ellenistica. Notizie sull'Assisi romana e pre-romana ci provengono da testimonianze archeologiche ed epigrafiche piuttosto che da altre fonti storiche. La menzione più antica del toponimo si trova in un'elegia di Properzio. Gli abitanti di Assisi sono ricordati da Plinio tra le popolazioni umbre e si ritrova ancora il nome della città nella letteratura greca in Tolomeo e Procopio. L'Assisi umbra dovette subire l'influenza politica della vicina Perugia, città etrusca assai potente e florida, confederata poi a Roma, come altre città umbre, nell'89 a.C., per effetto della Lex Iulia de Civitate. Divenne formalmente municipio romano. La documentazione epigrafica sembra testimoniare che questo cambiamento di stato politico sia avvenuto gradatamente, tanto è vero che per un certo periodo furono conservati la magistratura umbra dei Marones e l'uso della lingua umbra, anche se scritta con alfabeto latino. Assisi fu un municipio ricco e fiorente. Il suo sviluppo urbanistico ubbidì ad un programma organico che vide la città cingersi di mura poderose e svilupparsi in terrazzamenti che seguivano l'andamento del terreno, sorretti anche questi da grandiosi muri di sostegno. I resti monumentali dell'epoca ci consentono di ricostruire il tracciato delle mura e la struttura urbanistica. La datazione probabile per la realizzazione della cinta muraria è da collocarsi tra la fine del II e la metà del I secolo a.C. Le mura, con un perimetro di circa 2.500 metri, cingevano una superficie di 60.000 metri quadrati. Delle porte e portelle che si aprivano su queste mura resta solo la porta urbica, oggi inglobata nel palazzo Fiumi Roncalli. Dalla vallata doveva apparire una scenografia urbana ad ampi gradoni, con emergenze monumentali, il cui fulcro era l'area sacra dove sorgeva il tempio impropriamente detto della Minerva. E lo spazio sottostante erroneamente identificato in passato come foro della città, foro che invece era situato con tutta probabilità nel vasto terrazzamento, posto all'incirca tra l'attuale piazza Sarufino e piazza Matteotti, dove va individuata anche l'area del circo e dove, presumibilmente, verso la metà del I secolo d.C., sorge l'anfiteatro. È suggestiva l'ipotesi che Assisi sia nata intorno ad un luogo di culto e quindi della persistenza nella storia di questa vocazione al luogo sacro. I resti archeologici e le epigrafi testimoniano la devozione verso varie divinità: Ercole, Bonus Eventus, Ianipter, Jupiter, Paganicus, Minerva, oltre ai Dioscuri

ai quali erano dedicate le statue poste in un tetrastilo davanti al tempio della Minerva. La vita nel municipio romano dovrebbe essere stata di buon livello economico, sociale e culturale, a giudicare oltre che dai reperti archeologici monumentali anche da quelli delle decorazioni di edifici privati. Vedi la casa di Properzio. Va ricordata a tal proposito che il grande poeta latino Sesto Properzio viene ritenuto dalla maggioranza degli studiosi di origine assisana. L'evangelizzazione della città avvenne nel III secolo, secondo la tradizione, ad opera di Sarufino, che ne fu il primo vescovo e che subì il martirio per annegamento nel Chiascio nel 238. Dal III secolo, per un lungo periodo, le notizie su Assisi si fanno molto rare. Dopo la caduta dell'impero romano, Assisi subisce i danni delle invasioni barbariche. Presidio gotico al tempo di Teodorico, a seguito della conquista di Belisario, cade sotto il dominio bizantino, ma viene poi presa da Totila, nonostante la strenua resistenza del capo della guarnigione bizantina, Sisifro. L'episodio è narrato nel De Bello Gotico da Procopio. Assisi, dopo la discesa in Italia di Alboino, 568, cade in mano Longobarda e diviene parte del Ducato di Spoleto. Gli eserciti di Carlo Magno mettono a sacco la città, distruggendone in parte le mura che poi vengono ricostruite. Per questi secoli sono rare le testimonianze sulla vita della città, pochissimo si sa sulle profonde modificazioni del suo tessuto urbano. Ma certamente si tratta di un lungo periodo di decadenza che dura fino all'undicesimo secolo. La diffusione del monachesimo benedettino fa sorgere numerosi centri monastici nel territorio assisiate, vedi San Benedetto al Subasio. Dalla nascita di altri stanziamenti religiosi si ha la notizia documentaria nel corso dell'undicesimo secolo e si registra anche una ripresa dell'attività edilizia all'interno della città. Un ulteriore segno di ripresa è dato dal fatto che il vescovo di Assisi, Ugo, fa costruire una nuova chiesa dedicata a Sarufino, sopra quella più modesta, sorta nel VII secolo. Questa diventa poi la chiesa cattedrale. La ripresa economica, demografica e politica della città vede però l'inizio di aspre controversie che porteranno Assisi a lottare per lungo tempo contro Perugia. Dall'undicesimo fino al XIV secolo il territorio si popola di insediamenti. Un diploma di Federico Barbarossa del 1160 ne stabilisce i confini e lo pone insieme alla città direttamente sotto il dominio dell'impero. Ribellatasi al potere imperiale, la città viene conquistata nel 1174 da Cristiano, arcivescovo di Magonza. 3 anni dopo il Barbarossa dà l'investitura a Corrado da Urslingen e ne pone la residenza nella rocca, più volte frequentata dallo stesso imperatore. È in questo ambiente che le mutate condizioni politiche e sociali fanno maturare le forze che daranno vita al libero comune. Nel 1198, approfittando di una nuova generale situazione di crisi del potere imperiale, accresciuto anche dal fatto che la Chiesa rivendicava diritti sui territori del Ducato di Spoleto, gli homines populi di Assisi si sollevano contro Corrado, duca di Spoleto, e conte di Assisi, distruggendo la rocca e le case dei nobili che avevano sostenuto il potere imperiale. Il nuovo comune si trova a combattere per la propria affermazione su più fronti. Esso, infatti, deve affrontare le pretese del potere papale, l'avversione dei nobili feudatari del territorio e le mire espansionistiche del comune di Perugia, con il quale combatte una guerra di predominio sulle zone di confine, terminata nel 1202 con una terribile sconfitta dell'esercito assisiate presso Collestrada. All'interno, inoltre, continuano le lotte tra boni homines, cioè nobili, e homines populi, rappresentanti del nuovo ceto emergente, di ricchi mercanti e artigiani, che avendo acquistato peso economico e politico, reclamano il diritto di governare la città. La sconfitta subita ad opera della città di Perugia rappresenta anche una sconfitta per il ceto popolare, poiché i nobili cacciati da Assisi, che avevano trovato rifugio in quella città, ritornano acuendo il contrasto tra le due componenti sociali in lotta. Un documento del 1203 sancisce la pace tra i boni homines e gli homines populi,
a tutto discapito di questi ultimi, che escono perdenti anche dai conti interni al comune. L'evolversi degli eventi comunque vedrà il ceto popolare riacquistare terreno, tanto che, 7 anni più tardi, in un documento del 1210, la situazione del governo della città sembra molto più equilibrata fra i due partiti cittadini ed inoltre viene sancita, naturalmente, sub condizione, la francazione dai legami feudali dei residenti in Assisi e sobborghi.

0: Prima di salutarvi, vi faccio ascoltare una bellissima poesia scritta da Guido De Paolis di San Vito Romano, Roma, su San Francesco. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada su fiori ormai appassiti. A te, alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te, che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia, a forma di tugurio, è uscito ricco l'umile e il prepotente, e dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo, spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e dalle nostre anime diventa il canto. E da Assisi giunga a tutti voi e tutti i vostri cari, all'umanità intera, questa benedizione spirituale. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungu akubariki. El Señor te dé la paz. Que le Seigneur te donne la paix. Pokoi dobro. Mir in dobro. O Seigneur, vos dea paz. Möge der Herr euch Frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Noi ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre con Insieme festeggiando Dio.
1: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
2: Il miracolo della complicità di Iris Calder. Non confondere il silenzio con la complicità. Il silenzio può essere vuoto, la complicità è piena di vita. E parlare senza parole è un battito d'occhi che vale un romanzo. È una carezza invisibile che arriva anche a chilometri di distanza. È sapere che qualcuno ti abita, non come ospite, ma come chi conosce tutte le stanze e non ha paura della polvere. La complicità è ridere fino alle lacrime per una frase che nessuno capirebbe. È proteggersi a vicenda, anche quando non si dice nulla. È un porto segreto, dove puoi tornare anche quando il mare fa paura. È il coraggio di mostrarsi fragili e la certezza di non essere respinti. Io so che la complicità è questo. Non si compra, non si inventa, non si forza. È un dono raro che arriva come una luce nelle crepe del cuore. La complicità è sapere che l'altro regge i tuoi silenzi, le tue vertigini, le tue tempeste. È la bellezza di sentirsi interi, pur restando imperfetti. È l'intimità che non ha bisogno di pelle, ma di anima. La complicità è la salvezza travestita da quotidiano, è il miracolo che accade quando trovi chi ti guarda e non ha paura di restare. E lo sapevano, di Arthur Bellamy. Ricordati di chi ti ha ferito, mentre eri già stanco di reggere il peso, di chi ha aggiunto rumore quando avevi bisogno di tregua, di chi ha scelto di colpire sapendo dove faceva più male. Ricordati di chi sapeva e ha continuato lo stesso, non per rancore, ma per chiarezza, perché ci sono dolori che non sono casuali, gesti che non sono distratti, assenze che non sono innocenti. E riconoscerli è il primo atto di rispetto verso te stessa. Non portarti dietro la rabbia, ma porta con te la memoria, quella che ti insegna che non deve più camminarti accanto quando la strada si fa difficile. Per stare insieme tutta la vita, di Irene Valcourt. Per stare insieme tutta la vita non serve pensarla uguale, serve litigare bene, serve ridere negli stessi momenti sbagliati, fare pace senza ricordarsi perché si stava litigando e condividere almeno due manie, una paranoia e un'ossessione inutile. Serve amare i difetti che agli altri darebbero l'orticaria, sopravvivere alle feste comandate e montare l'albero storto, convinti che sia una scelta estetica. Serve riconoscersi nel caos dell'altro, difenderlo in pubblico e prenderlo in giro in privato, perché l'amore duraturo non è equilibrio, è perdere l'equilibrio insieme e ridere mentre si cade. I due ciliegi innamorati, racconto zen di un anonimo giapponese. Due ciliegi innamorati, nati distanti, si guardavano senza potersi toccare. Li vide una nuvola che, mossa a compassione, pianse dal dolore ed agitò le loro foglie. Ma non fu sufficiente, i ciliegi non si toccarono. Li vide una tempesta che, mossa a compassione, urlò dal dolore ed agitò i loro rami. Ma non fu sufficiente, i ciliegi non si toccarono. Li vide una montagna che, mossa a compassione, tremò dal dolore ed agitò i loro tronchi, ma non fu sufficiente, i ciliegi non si toccarono. Nuvola, tempesta e montagna ignoravano che sotto la terra le radici dei ciliegi erano intrecciate in un abbraccio senza tempo.
1: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

0: forme. Oh,
1: la Viral Shots Chart. Amiche e amici della Viral Shots Chart, eccoci qui di nuovo insieme, pronti con la nostra super selezione di brani di ieri e di oggi che stanno suscitando particolare interesse sui social o su Shazam e regalano alle nostre orecchie e ai nostri cuori emozioni grandi, perché la musica è fatta di questo, di vibrazioni che comunicano ancor prima delle parole. Ma, come sempre, prima di gustarci le sorprese della nuova puntata della Viral Shots Chart, iniziamo con il consueto ripassino del vecchio podio uscente. Alla numero 3, il re delle ballad Bruno Mars con Talking to the Moon.

ora si comincia. Number 10. I Depeche Mode con Just Can't Get Enough. Pubblicato nel 1981, è l'ultimo brano scritto da Vince Clarke prima di lasciare la band. Un manifesto del synth pop dall'ottimismo intramontabile. Non ne hanno mai abbastanza. Just Can't Get Enough. I Depeche Mode.

0: Song of the Week.
1: Volano alto a livello globale questa settimana i Motorhead con Till the End, una ballata potente del 2015 dove Lemmy Kilmister mette a nudo la sua anima, che tiene ben celata sotto le basette imponenti e il cappello da cowboy. Un brano riflessivo che suona come un testamento spirituale di pura coerenza rock. Fino alla fine, Till the

0: Number 9.
1: Aloe Black, Wake Me Up. In questa versione acustica del 2013, il brano di ABC torna alle sue radici soul, mettendo in luce la profondità di un testo che parla di crescita. Svegliami, wake me.

0: number 8.
1: Posizione numero 8. Smash Mouth con All Star. Uscito nel 1999, questo inno generazionale è nato come critica alla cultura delle celebrità, ma poi diventa un cult mondiale grazie al suo ritmo irresistibile. All Star, stella di prima grandezza.

0: Angolo Discovery.
1: Diana Ross con Do You Know. Il tema portante del film Mahogany del 1975 è un classico sofisticato che esplora la nostalgia e il successo con una dolcezza incredibile. Do You Know, Diana Ross.

0: Vairo Shas Chart.
1: Amici di Radio Antenna Web, sono Silvia Dini e stiamo ascoltando insieme la Viral Shaz Chart, la classifica delle 10 canzoni fra le più apprezzate e ricercate dagli ascoltatori curiosi in Italia e nel mondo.
0: Viral Shaz Chart.
1: Posizione numero 7.
2: Number 7.
1: I Green Day con Boulevard of Broken Dreams. Billy Joe Armstrong dipinge un quadro di isolamento urbano in questo successo del 2004, diventato l'inno dei solitari per eccellenza. Il viale dei sogni infranti. Boulevard of Broken Dreams. Green Day.

Resta con me. Sam Smith con Stay With Me, una preghiera gospel moderna del 2014 che parla di vulnerabilità. La produzione è essenziale ed esalta una delle interpretazioni vocali più intense degli ultimi anni. Sam Smith, Stay With Me.

0: Soundtrack,
1: angolo delle colonne sonore. Rita Coolidge con All Time High, direttamente da Octopussy del 1983, una delle Bond songs più soft di sempre, capace di unire il fascino del grande schermo a un'atmosfera sognante.

0: Number 5.
1: Clean Bandit e Zara Larsson ci coinvolgono con Symphony, una fusione tra classica ed elettronica, un brano del 2017. Celebra l'amore come una composizione perfetta dove ogni nota trova il suo posto. Symphony. I've been

0: Angolo Vintage.
1: Angolo virale vintage. Nina con 99 Red Balloons. Lanciata nel 1983, questa hit, nata osservando dei palloncini sopra il muro di Berlino, nasconde un potente messaggio pacifista contro la guerra. 99 Red Balloons. Nina.

Sono Silvia Dini e insieme stiamo ascoltando la Viral Shazz Chart, la classifica delle 10 canzoni fra le più shazzammate dagli ascoltatori curiosi in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend e stare sempre un passo avanti su Radio Antenna Web. Viral Shazz Chart, Viral Shazz Chart. Number 4. Gli Image Dragons con Thunder, Tuono, un brano del 2017 sulla resilienza. Dan Reynolds lo ha scritto per rispondere a chi, da ragazzino, lo prendeva in giro per le sue grandi ambizioni. Image Dragons, Thunder.

Ed ora i tre gradini del podio. Number 3. Posizione numero 3. Tori Amos con Cornflake Girl. Questo successo del 1994 colpisce ancora per l'uso eclettico del pianoforte e un testo criptico sul tradimento, simbolo dell'alternative rock degli anni 90. Tori Amos, Cornflake Girl.

0: 2.
1: Luis Capaldi con Before You Go, una ballata viscerale del 2019 che affronta il tema della perdita. La voce graffiante di Luis Capaldi trasforma ogni parola in un'emozione pura e diretta. Luis Capaldi, Before You Go.
2: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

E adesso, prima di scoprire chi sta sul podio, un riepilogo dei brani che ci hanno accompagnato fino qui. Depeche Mode, Just Can't Get Now, Motorhead, Till the End, Aloe Black, Wake Me Up, Smash Mouth, All Star, Diana Ross, Do You Know, Green Day, Boulevard of Broken Dreams, Sam Smith, Stay With Me, Rita College, All Time High, Clean Bandit e Zara Larsson, Symphony, Nina, 99 Red Balloons, Image Dragons, Thunder, Tori Amos, Cornflake Girl, Luis Capaldi, Before You Go. E ora, rullo di tamburi, sveliamo chi domina la Viral Shazz Chart della settimana. Number 1. Al primo posto, Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody, il massimo concentrato dell'euforia pop degli anni 80, ma che nasconde dietro un ritmo travolgente il desiderio profondo di trovare l'anima gemella. Sì, vuole qualcuno con cui ballare. I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.

Amiche e amici, se la Byron Shots Chart fosse un vinile, direi che la puntina è arrivata alla fine. Siamo in conclusione, anche stavolta la super selezione ci ha piacevolmente emozionato. Voci belle, sentimenti di ogni epoca, che grazie alla Byron Shots Chart abbiamo avuto occasione di riascoltare e riscoprire. Non mancate la prossima settimana, sempre qui con me, Silvia Dini, per goderci insieme una dinamica nuova antologia musicale. E nel frattempo, shazammate gente, shazam!

0: scuole.
1: Con Mauti. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio.
2: Go! DJ! Go!
1: Si parte.

0: scuola.
1: Con Mochi. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go!

0: sapessa.
1: Finisce qui la seconda parte di Discoland, ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Space Frog con Follow Me, BBA con 7 Days, 1 Week, 28 Street Crew con Oh, Nick Beat con Techno Disco, Jam con I Wanna Fly, XL con Fluxland, Lost Witness 1999 con Red Sun Rising, Ramirez con Bomba, a chiudere Masoko Solo con Pessa Pessa. E finisce qui Discoland, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio. Ciao, da Moki.
2: Fin qui tutto bene.
3: Dagli studi di Antenna Web, ora in onda il programma che porta la musica elettronica direttamente a casa vostra. Buonasera a tutti, sono Paolo Binda. Iniziamo questo programma di musica elettronica dagli anni 70 ad oggi. Partiamo proprio con oggi, con una qualcosa di italiano, un talento italiano, Caterina Barbieri, che ci presenta questo Fantas Racing Sides.

Lasciamo l'Italia di Caterina Barbieri e ci richiamo direttamente in Francia dal guru dell'elettronica e Jean-Michel Jarre, che ci presenta questo Equinox 4, per dirla alla francese. Un buon ascolto.

Chi non ha visto Blade Runner, chi non ricorda la mitica colonna sonora, qui abbiamo un artista chiamato Kebu che ha fatto numerose cover di Vangelis e anche questi titoli di coda, End Title di Blade Runner.

Sempre l'ascolto di Electric Café, il programma che porta l'elettronica in casa vostra. A questo punto andiamo con Tangerine Dream e un brano mitico chiamato Cloudburst Flight.

Lasciamo i Tangerine Dream e concludiamo questi Electric Café e tornando in Italia con Franco Battiato e la sua Proprietà Proibita. Grazie per l'ascolto e risentirci alla prossima puntata.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Salve a tutti, sono Adriano, dei Emigrants, e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Salve a tutti da Andy Simonello e benvenuti a Solchi Italiani. I Ribelli è il primo e unico album in studio dell'omonimo gruppo musicale rock italiano, pubblicato nell'ottobre del 1968. I Ribelli è un gruppo nato come band di accompagnamento di Adriano Celentano, poi ha proseguito la carriera autonomamente. L'album consta di 12 brani che andranno tutti in onda tre alla volta e, vista la breve durata dell'intero album, il programma si concluderà con alcune canzoni dei Ribelli pubblicate su 45 giri. Il lato A si apre con, come sempre, cover di Baby Make On Sweet Music dei Jay and Technics. Seguirà Chi Mi Aiuterà, cover di You Keep Me Hanging On nella versione dei Vanilla Fudge, originariamente delle Supremes, e infine chiude la prima triade Un Posto al Sole, firmato da due cantautori italiani, Gian Pietretti e Ricky Gianco.

La seconda triade di brani dei Ribelli dal loro omonimo album include Baby è un'abitudine, cover di Baby Now That I Found You dei Foundations. Di seguito Un giorno se ne va, firmato Carlo Savina e Giovanni San Giusto. E infine la cover della celeberrima Over the Rainbow, resa celebre da Judy Garland nel film Il Mago di Oz, versione italiana dal titolo semplicemente Arcobaleno.

La formazione dei ribelli in questo album era formato da Demetrio Stratos, voce solista e organo, Giorgio Bennacchio, chitarra e voce, Angelo Salvador, basso, Gianni Dall'Aglio, batteria e voce, Natale Massara, sassofono, contralto e voce. Giro virtualmente il vinile per scegliere i brani del lato B, di cui i primi tre da ascoltare sono Yummy Yummy Yummy, cover di un brano degli statunitensi Ohio Express. Segue la mitica Pugni Chiusi, composta da Luciano Berretta, Gianni Dall'Aglio e Ricky Gianco. È la prima canzone pubblicata dai Ribelli con il grande cantante italo-greco Demetrio Stratos alla voce. Terzo brano è Get Ready, cover di Get Ready del gruppo vocale statunitense The Temptations.

Siamo arrivati alle ultime tre canzoni dall'album dei Libelli, di Mogol e Lucio Battisti, Nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto. A seguire La nostra favola, cover di Delilah di Tom Jones, incisa anche da Jimmy Fontana. E a concludere l'album un'altra cover, Lei Mama, versione italiana di Tell Mama di Ed

0: State ascoltando Solchi Italiani, un programma di Andy Simoniello su Antenna Web.
1: Come detto ad inizio programma, per via della brevità di durata dell'album dei Ribelli, c'è spazio per altre canzoni del gruppo, pubblicate su 45 giri. Ascoltiamo i brani del singolo del 1966, contenente Per una lira, altro brano firmato Mogol Battisti, e poi Ehi voi, cover di Just a Little Bit del gruppo britannico i Them.

tre brani da 2,45 giri del 1969, la celebre Obladi Oblada dei Beatles, accoppiata sul singolo con Lei Mi Ama, che abbiamo già ascoltato prima. Poi i due brani che compongono il 45 giri del 1969, Goodbye, brano di Paul McCartney che venne inciso da Mary Hopkins, e di seguito Josephine, composto da Johnny Cymbal e da George Tobin col testo italiano di Ricky Gianco.

Le ultime due canzoni che ora ascolteremo da I Ribelli sono di un 45 giri del 1970. Un altro celebre brano dei Beatles, Oh Darling, Il vento non sa leggere, composto da Bob Russell e Bobby Scott, col testo italiano di Mogol. Sperando che la scelta dei solchi sia stata di vostro gradimento, Andy Simonero vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Solchi Italiani. Ciao a tutti!

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Siamo pronti per un nuovo episodio di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Oggi una puntata speciale, in quanto non ci occuperemo della solita playlist con i brani in uscita, ma faremo un vero e proprio viaggio nel tempo, andando a riascoltare brani molto conosciuti, altri forse un po' meno, in versioni un po' recenti. Il primo brano è datato 1958, canzone di James Brown.

Cat Power, nome d'arte di Chan Marshall, classe 1972, nata in Georgia. Tempo fa ha fatto anche un album di cover di Bob Dylan, e Bob Dylan lo ritroviamo ricantato dal grande Bruce Springsteen in questa versione di un pezzo arcinoto del 1964 dal titolo Chimes of Freedom, il boss.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bruce Springsteen ha eseguito una cover di Chimes of Freedom di Bob Dylan dal vivo a Manchester in Inghilterra il 14 maggio 2025. Questa performance è stata l'ultima canzone della serata e la sua prima esecuzione di questa canzone dal 1988. Ricordo che Chimes of Freedom è un brano di Bob Dylan del 1964, faceva parte dell'album Another Side of Bob Dylan, testo molto importante che celebra la libertà e la solidarietà verso gli oppressi. Ora un brano di un anno seguente, nella versione originale del 1965, Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, lo ascoltiamo in questa versione ancora dal vivo del grande Ryan Adams. People say I'm the life of the party.

0: Rock Wave.
1: Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, pubblicato originariamente nel 1965, è uno dei più grandi successi della Motown. Ryan Adams, nato nella North Carolina, già componente dei Whiskey Town, e una carriera da solista importantissima, ha presentato questo pezzo in versione live. Questo brano è uno dei più famosi della Motown e Brian Adams l'ha presentato live a Newcastle nel 2023 e poi pubblicato in una raccolta nel 2025, anche se era uscito come singolo. Continuiamo con questo excursus su brani famosi del passato in versioni recenti. Questa è una canzone dei Beatles, forse non una delle più note, e si intitola Rain, brano del 1966 pubblicato come lato B di Paperback Writer. Lo ascoltiamo in questa versione di un'artista americana, classe 1953, si chiama Lucinda Williams. Rain.

Lucinda Williams con questa cover dei Beatles dal titolo Rain, un brano magari non tra i più famosi dei Beatles, anche se però molti artisti la eseguono dal vivo durante i concerti quando improvvisamente inizia a piovere. Ricordo anche gli U2 tempo fa avevano pubblicato una versione live di questo pezzo. Il brano è inserito in un album di cover dei Beatles registrato ad Abbey Road e non poteva essere diversamente per questa artista classe 1953 che durante il periodo del Covid dalla sua abitazione ha omaggiato artisti importantissimi come i Rolling Stones, Bob Dylan, Tom Petty, la musica country, il soul e non potevano ovviamente mancare i Beatles. Però tutto questo dopo il Covid, visto che è stato registrato in Inghilterra. Paul Weller invece ha omaggiato i Bee Gees con questa versione di un brano struggente dal titolo I Started a Joke, brano inserito in un lavoro di cover. Paul Weller.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Il grande Paul Weller ha ripreso questo pezzo dei Bee Gees del 1968 in questa versione inclusa in un album di cover intitolato Find El Dorado, che raccoglie un po' i brani che hanno segnato il suo percorso come artisti come Kinks, Richie Evans, Brian Protreau. Questi invece sono i Lumineers con Sugar Mountain di Neil Young.

0: Sugar Mountain, una canzone di Neil Young scritta il 12 novembre 1964 durante il suo 19° compleanno. È stata registrata nel 65 e poi pubblicata nel 1968 come lato B di The Loner. È una riflessione nostalgica sulla giovinezza. Questa versione di Lumineers è stata inserita in un progetto che ha coinvolto anche Steve Earle, Eddie Vedder, i Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. I proventi sono stati destinati alla Bridge School in California, progetto che il grande Neil sostiene da tantissimi anni. L'album si intitola Heart of Gold, The Songs of Neil Young, e vi consiglio magari di andarlo a riprendere anche se è uscito da un po' di tempo. Tornando in Lumineers, ricordo che il loro album, uscito nel 2025, si intitola Automatic, pubblicato per celebrare i 20 anni di carriera di questa importante formazione americana.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Carry On, il brano d'apertura dell'album Déjà Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, brano scritto da Stephen Stills per un lavoro pubblicato nel 1970. È un brano che fonde due canzoni, tra cui Question di Buffalo Springfield, e include una jam session improvvisata al momento. L'abbiamo riascoltata grazie a questo trio britannico che si chiama Wandering Hearts, che l'ha reinterpretato con le voci di Tara Wilcox e Cass Whiffin. Hanno fatto un album nel 2025 che si intitolava proprio Déjà Vu, dove hanno rifatto tutte le canzoni del supergruppo americano, anche se Nash è ovviamente inglese. Continuiamo con una band che si chiama Cattle & Kane, ci fanno riascoltare Wild World, un brano del 1970 di Cat Stevens, incluso nel lavoro bellissimo T for the Tillerman. Cattle & Kane.

Una cover che ha sicuramente mantenuto l'essenza dell'originale di Cat Stevens, si chiamano Kathleen Kane. Pensate che il loro nome l'hanno preso come omaggio ai Go-Betweens, band mai dimenticata australiana, perché era un loro

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un tributo a Ziggy Stardust in questa versione reggae degli Easy Star All Stars. Hanno rifatto completamente quell'album clamoroso del 1972, hanno aggiunto anche qualche altro brano di David Bowie da album usciti successivamente. Per questa band, che non è nuova a progetti del genere, hanno rifatto completamente Dark Side of the Moon, OK Computer, addirittura interamente l'album Thriller. Però hanno anche due album pubblicati con canzoni originali di questa band che, lo ripeto, si chiama Easy Star All Stars. Da Bowie ad un suo grande amico, ovvero Lou Reed. Questa è una delle sue canzoni più celebri, sempre 1972, contenuta nell'album Transformer. Si intitola Perfect Day. Ci ascoltiamo da una band californiana di San Marcos che si chiama Endless Blue. Perfect Day.

grande pezzo di Lou Reed, Perfect Day, una delle sue canzoni più famose, l'abbiamo riascoltata da Laura Hill e Nick Mitchell, ovvero gli Endless Blue, da un album che si chiama Live from Garage, perché l'hanno registrato interamente nella casa di Mitchell, con arrangiamenti minimali e molto intimi per una band che normalmente si muove su atmosfere, su sonorità trip hop, con sperimentazioni tra elettronica e jazz, però hanno fatto quest'album di cover con un approccio diverso alla loro musica. Sono 8 brani con 5 cover, tra cui Creep di Radiohead e un altro brano di Lou Reed, ovvero Sweet Jane. Chrissy Hynde, frontwoman dei Pretenders, ha fatto un album di cover dal titolo Duets. In questo caso riprendono un grande successo dei 10cc del 1975 dal titolo I'm Not In Love, insieme a Brandon Flowers, che è il frontman dei The Killers. I'm Not In Love.

Chrissy Hynde ha ancora una voce veramente bellissima nonostante la sua età, per questa artista che ha fondato i Pretenders negli anni 80. Lei era americana ma si è spostata in Inghilterra per formare questa band che ha sfornato in carriera tanti duetti, però in questo caso Chrissy si è cimentata in varie cover. Era I'm Not In Love dei 10cc, ma ci sono anche altri duetti interessanti con Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Julian Lennon, Dan Auerbach e molti altri in quest'album da riscoprire dal titolo Duets Special, uscito nel 2025. Ora Johnny Marr dal vivo, un album intitolato Lookout Live, registrato nel 2024 all'Apollo di Londra per celebrare i suoi 10 anni di carriera solista, dopo la fine ovviamente degli Smiths, con brani della sua carriera solista, alcuni brani del suo progetto Electronic e naturalmente alcuni classici degli Smiths e un paio di cover, una di David Bowie e una di Iggy Pop. Lui è Johnny Marr.

brano anomalo nel panorama della musica creata da Paul McCartney erano i Wings, in origine con questa Goodnight Tonight, canzone pubblicata inizialmente come singolo fuori da ogni album nel 1979, registrata durante le session di Back to the Egg per questa band fondata da Paul dopo la fine dei Beatles nel 1971. Questa era una versione di una formazione tedesca, una formazione di Stoccarda nata nel 2016, che si chiama Ricas, specializzata in cover in chiave quasi acustica, con dei bassi molto funky e delle chitarre ritmiche in grande evidenza, sempre atmosfere danzanti che rendono poi questo classico rivisitato con un loro stile molto molto particolare. Ricas, quindi, sicuramente una band che seguiremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora un classico dei Ramones, si intitola California Sun, ce l'ascoltiamo nella versione di una band di Copenaghen che si chiama The Chains.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: The Chains è un brano portato a successo da Jay Jones, però l'originale era del 1961, poi ce n'è stata un'altra dei Riveras nel 1964, arrivata al quinto posto delle classifiche americane, l'hanno rifatta Frankie Avalon, The Crickets, i Dictators e i Ramones nella versione forse più famosa e inclusa nell'album Live Home del 1977. Ma questa è una band garage rock che include anche elementi di reggae e di ska nella propria musica. Si chiamano The Chains. Ora un brano del 1983, Nouvelle Vague, ci fa ascoltare un brano famosissimo dei Lotus Eaters, forse il loro unico grande successo, The First Pictures of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bella questa versione stile bossa nova dei Nouvelle Vague di The First Pictures of You, singolo di debutto dei Lotus Eaters nel 1983, incluso poi nell'album No Sense of Sin. Brano ha avuto un grande successo in Europa e resta un classico della New Wave inglese. La band Nouvelle Vague è francese ed è guidata da Mark Colley, ma ora un classico dei Frankie Goes to Hollywood. Relax da Trevor Horn.
2: Relax.

Trevor Horn, lo ricordo, è uno dei componenti del duo The Buggles, quelli di Video Killed the Radio Stars. Ha fatto quest'album dal titolo Echoes Ancient and Modern, in cui riprendeva alcune delle sue canzoni preferite dall'82 al 2012, e poi con grandi artisti coinvolti, tra cui Tori Amos, Iggy Pop, Mark Almond e in questo caso, in questa canzone, Toya e Robert Fripp, ha dato vita a quest'album molto interessante. Per quanto riguarda l'originale, è stato il singolo d'esordio dei Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983. Quello che segue è un duo franco-brasiliano nato nel 2012. Si fanno riascoltare in una versione minimale con voce, violoncello e coro il primo singolo dei Bronski Beat dal titolo Small Town Boy. Si chiamano Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Molto bella e coinvolgente questa versione molto particolare per questo duo formato da Rosemary Stanley e Don Lanena, duo franco-brasiliano nato nel 2012, che si è fatto riascoltare questo brano del 1984, un brano che è diventato un inno nel corso degli anni, Small Town Boy, dai bravissimi Bronski Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby, Can I Hold You, in questa versione di quest'artista canadese che si chiama Charles.

Char con questa versione particolare di Baby I Called You, classico di Tracy Chapman dal suo album Desordio. Cantautrice canadese, classe 1999, ha pubblicato due album in carriera, lavori caratterizzati da queste sonorità acustiche e atmosfere molto delicate che sono emerse anche nella sua particolare versione di questo classico della grandissima Tracy Chapman. Paul Sands invece è un artista che fa parte di una formazione che si chiama Slow Dim, un trio di Boston. Ci fa riascoltare Half a World Away dei Ram.

Arthur Ward Away, il grande brano del 1981 dei Ram, faceva parte del capolavoro Out of Time. Questa è la versione di Paul Sands degli Slow Dim da Boston, brano incluso in una cover benefica a sostegno di varie organizzazioni in difficoltà, tra cui quella che si chiama Help Musician, che supporta i musicisti che hanno problemi economici, progetto solidale che unisce musica e impegno sociale. E Carnival of Sorts and R.E.M. Covers Compilation è il titolo di questa raccolta, che consiglio di andare a riprendere, perché ci sono anche altre versioni di brani celebri della grande formazione di Athens. Siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. L'ultimo brano è un classico del 2000 dei Millen Collins, si intitola No Cigar, che ascoltiamo in versione acustica del cantautore punk bresciano che si chiama Gab de la Vega, artista attivo dal 2009. Il brano della band svedese viene riletto in uno stile molto personale ed intenso. Molto bello anche il video, che mostra e cattura l'energia dei suoi live, di questo bravissimo artista italiano. Che conclude la puntata di quest'oggi di Rock Wave. Spero che anche questo giro di ricognizione su brani del passato rivisitati in chiave attuale sia stato di vostro gradimento. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Ciao amici ascoltatori di Antenna Web, sono William Manera, è uscito il mio terzo disco, si intitola Altresì. Adesso vi faccio ascoltare Dimenticare in fretta.
1: Dall'aspetto mite, una loquacità imperante, la passione per i dischi e in generale per

prova il nuovo album dell'amico di una vita. Ma io so cosa si prova a guardarsi da vicino e ricordarsi piccolino, misurare il tuo vissuto dal tuo cuoio capelluto ormai perduto.

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Steven e state per ascoltare il mio nuovo singolo Ma non il rumore. Ciao a tutti e buon ascolto.

A tutti gli amici di Antenna Web, sono Simone Tomassini e questo è il mio nuovo singolo, Ti ha mandata Dio. Ciao ragazzi, a presto e viva la musica, sempre. Ciao!

0: Un motivo c'è.
1: Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Sara e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Emotions. Buon ascolto e buon divertimento!

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il brano di Martelli e Ruben Camillas, si chiama Vita Magica, Hillbilly Version, ed è contenuto nel nostro nuovo album Ricco Ricco Ricco. Un saluto!

Ciao, sono Kay Stark. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Man in the Window.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Salve a tutti, sono Adriano, dei Emigrants, e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Yes sir, questo è Jet One. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. È appena uscito il mio primo album Jet, fuori ovunque, andatelo ad ascoltare.

Ciao a tutti, amici e ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Trama e state per ascoltare il mio nuovo singolo, intitolato Eco del Passato. Buon ascolto e buon divertimento!

Ciao, io sono Giacomo Gatto, volevo fare un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, si chiama Schiaffo.

Ciao a tutti, sono Riccardo in Arte Nero Fuoco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Tutto il resto è niente, maggio. Buon ascolto.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

0: ad uno e non scordandone nessuno. Adesso che sono al sicuro, dimmi che uomo sei.
1: Greetings, we are the Fods and you're listening to Cold on Antenna Web. Don't argue with the Fods.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Fabrizio Giannini e questo è il mio nuovo singolo, Flamenco del Bagnasciuga. Buon ascolto!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

ricordami. E io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web, state ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri, supporta, io!

Ciao, sono Roberta Tondelli. Un affettuoso saluto agli amici di Antenna Web, ai quali voglio presentare il mio ultimo singolo in uscita, Coma già fa, dell'immenso Fred Buongusto, scritto da Sergio Iodice e da me reinterpretato in chiave smooth jazz per il mio ultimo lavoro discografico, Sussurrando. Buon ascolto e buona musica sempre.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Ciao carissimi, carissime, sono Roberta Giallo, cantautrice, e questo è il mio brano, Mamma com'è? Proprio così, Mamma com'è? Un caro saluto ad Antenna Web, ciao!

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

parole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie.